0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
2: Che la forza sia con voi.
3: Mix Live Music by DJ Hammer.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC come back.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Odio questa sera perché stento a ritrovare la mia vita ormai confusa tra le cose che ho da dire, tra i minuti che ora scrivono i miei timidi pensieri di un amore che ora sento.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio.

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: ti inventerai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Grazie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Prozac.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

to ask. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia

0: Avuto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John El Khan, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri e degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora, sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in polle Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano, la 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21 Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come ogni altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
1: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
0: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: te.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
0: Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il

0: invece è stato del tutto irrilevante.
1: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti, ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour, in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto, e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
7: Evola amici, ci siamo, ciao a tutti da Marco Mari
8: e Angela,
7: e siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
8: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
7: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: te, senza te.
1: Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Questo artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
2: Eh sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione. Non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale, in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60, invece è di inizio anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: questo è uno dei classici italiani che insomma da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia, e tra l'altro è stato ripreso mi sembra nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi il, l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: Abbiamo avuto il piacere di riascoltare I Miraggi di Antonello Venditti, brano uscito quando il cantautore romano aveva già sulle spalle più di 10 anni di carriera. E adesso ci spostiamo negli anni 90, vero Marco?
1: Per incontrare un altro artista nato negli anni 70, proprio al pari di Antonello Venditti. Stiamo infatti parlando di Pino Daniele e lo ritroviamo con un singolo molto dolce di fine anni 90 intitolato Che male c'è? Tra l'altro estratto da un album decisamente bellissimo.

0: ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male del buon Pino Daniele. E adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: classico motivo estivo, ritmi sudamericani, un po' di hip hop, insomma tante cose messe insieme di questi ultimi anni per Nera di Irama. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi saluto e noi vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista. Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
8: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni, brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale, ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia, sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre gli correrci dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Festa alla Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: Una grande avventura. Per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza.

0: Vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere. Comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito? E ogni volta che ce la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi è sempre un continuo fondo. Io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma che amava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare ad esempio dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è. Quindi capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito? Continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia. Ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio, sì, o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno pare che qui ci siano tanti di quei, di quanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche, ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono, ecco, poi dopo a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
3: Hasta la vista. Le canzoni sono parole, parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano

di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari insomma un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha e ti senti molto meglio.

le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie, insomma arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare, tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo. E poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto, ma dandoti solo la sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto, proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta e sono una specie di atleta, in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi. Grazie!
1: Le canzoni della vita di Vasco, quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, ne sono tante.

importante anche quelli minori. Io so canzoni, non so, ad esempio, come Bolle di sapone, non so, per dire, no, se soffi piano vengono da sole anche le parole. Insomma, io sono legato a quella canzone come a Bacchiara.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Basta la vista.
1: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, so. Sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
2: da dentro,
1: esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
4: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle, chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti e chi non può proprio farne a meno.
5: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stata una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: Un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Oltre 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
3: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa, sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario. Dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cosa vostra stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le emozioni, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento proprio, li sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme in questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario. È una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà, sono la loro voce.

0: Tu ai fan in 40 anni, hai dato tanto, hai dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Ma quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo. Se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso, una cosa che io non sopporto, ad esempio un po' del carattere italiano, quello lì, del piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: rockstar si nasce o si diventa?
1: Ma secondo me un po' si diventa, cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche, no? Ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché poi per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono. Che da

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
2: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi. Grazie!
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti allibiti. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, solo per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare, perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo, è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti, così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi, e penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quelli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci ho messo 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: La vista. Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato, avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si dice, a quei tempi si dice mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito? Ciao!

0: E dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo, allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo e ci mettiamo di fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che, perché in realtà era un po'... sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale Vasco Rossi. Grazie!
1: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie che le sfogo su una chitarra.
2: È la tua medicina?
1: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo dato che sono... non ho trovato magari una donna e quindi...
2: Ma non ci credo.
1: Se avessi trovato una donna,
2: non la racconti,
1: se avessi trovato una donna avrei suonato meno. Però adesso ho trovato la mia donna, la mia vita. Quando mi è venuta la frase, è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, per te. Io sono sempre un po' parodico, pensavo, ho esagerato. Invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto... stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti, quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo di averla solo io.

0: Senti che bel rumore.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo d'amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, ci si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, sia più ubriachi che visto il giorno prima, sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo ad esempio si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto
2: dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

evitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il re.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne, Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti, che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità. Vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi. Tanti auguri a voi ragazzi.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti. Hasta la Vista.
2: E non vedo l'ora di salire sul palco e quando salgo sul palco tutto torna. Speriamo che sia finita questa faccenda terribile e che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito, e poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un saluto e un grazie per l'affetto col quale ci seguite. Di solito parliamo noi di territori, di luoghi, di piatti, di eccellenze, ma navigando in rete abbiamo scovato una cosa davvero interessante che abbiamo deciso di riproporvi integralmente.

Per questa ragione non ascolterete oggi una mia puntata con la mia voce, con il racconto di un luogo, di una persona, di un territorio, di una caratteristica, ma vi ripropongo integralmente questa riflessione trovata in rete, che ha aiutato anche me. Mi ha aiutato a capire le potenzialità del format Borghi e Sapori. Spesso diamo per scontato alcune cose, ma ascoltando la riflessione dei due interlocutori che a breve avete modo di ascoltare, ho capito che effettivamente il lavoro che si sta facendo ha assunto una consapevolezza diversa. Forse non ce l'avevo neanch'io prima di partire. Per cui vi lascio all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire degli spunti di riflessione anche a voi. Borghi e Sapori, ovviamente nella forma tradizionale, ritorna. Per questo vi lascio quindi all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire anche a voi qualche spunto di riflessione su ciò che Borghi e Sapori rappresenta oggi e su ciò che potrebbe rappresentare domani. Buon ascolto!

0: Ok, analizziamo la cosa. Di solito quando si guarda una mappa geografica, l'occhio cade subito sulle linee nette, giusto? Insomma, le autostrade, i confini tra le regioni, i bei cerchi enormi che indicano le metropoli.
1: Sì, certo. È una visione molto strutturata. Praticamente serve per dirci quanto tempo ci mettiamo ad andare da un punto A a un punto B.
0: Esatto, prova puramente logistica. Ma la missione della nostra esplorazione profonda di oggi è cambiare completamente questa prospettiva. Abbiamo scovato un archivio digitale molto specifico. Stiamo parlando dei metadati e delle descrizioni di una playlist YouTube dal canale di Tuttomovi.
1: Mm-hmm.
0: E questa playlist ospita un programma, il cui titolo è già tutto un programma, scusa il gioco di parole, si chiama Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. E il fulcro qui è che l'Italia non è solo di grandi città d'arte, ma di borghi. Insomma, un tesoro inestimabile.
1: Assolutamente sì. E il conduttore originale, Antonio Torretti, fa un lavoro incredibile su questo. La cosa che salta subito all'occhio analizzando i dati è l'evoluzione del formato.
0: Cioè?
1: All'inizio questo show era nato per la TV tradizionale. Era trasmesso in prima visione assoluta su una internet television chiamata Di Tutto Channel. E infatti le prime puntate duravano 20 o anche 30 minuti.
0: Ah, roba lunga, insomma, la classica durata televisiva.
1: Esatto. Ma poi c'è stata una transizione. Sono passati a un formato podcast, con puntate molto più brevi, dagli 8 ai 13 minuti. Pillole, diciamo.
0: E questo è geniale per chi ama imparare senza sentirsi, insomma, sopraffatto. Cioè, per chi ci ascolta, è affascinante perché dimostra come concetti difficili tipo geografia, storia o agricoltura possano essere assimilati in 10 minuti mentre si beve un caffè.
1: Esattamente.
0: Usando la narrazione di un semplice piatto locale. E qui arriviamo al cuore della questione, il matrimonio tra tradizione enogastronomica e territorio.
1: Ciò che è affascinante in questo caso è che la premessa del programma si scontra proprio con l'idea moderna di consumo. Si parla di cibi e prodotti che sono unici, che si possono gustare solo esplorando fisicamente quei borghi.
0: Praticamente è come guardare una mappa geografica dove i confini non sono tracciati con l'inchiostro, ma con le ricette locali e i prodotti della terra. Ma mi chiedo, in un'epoca di globalizzazione estrema, dove ordiniamo l'avocado in inverno a domicilio, perché questa insistenza su qualcosa che puoi trovare solo in un paesino sperduto funziona così bene a livello comunicativo?
1: Beh, perché capovolge le regole. Oggi il mercato ci dice che il valore di un prodotto sta nella sua replicabilità ovunque. Invece, in Borghi e Sapori, il valore è l'esatto opposto.
0: Cioè, se lo sposti, perde il senso.
1: Proprio così. Se prendi quel formaggio o quell'ortaggio e lo porti a Londra o a Dubai, non è più la stessa cosa. Per capirlo fino in fondo devi comprendere il borgo che lo ha generato. Devi sentire quell'aria, quell'umidità.
0: Wow!
1: È un'esperienza che non si può impacchettare e spedire. Ed è una forma di resistenza incredibile all'omologazione globale dei sapori.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta a come vengono raccontate queste differenze. C'è un ponte naturale, cioè l'unicità di un territorio è data dalla sua diversità naturale. E, spulciando le fonti, c'è un dettaglio che mi ha colpita tantissimo. La puntata numero 10.
1: Anzi, quella sulla biodiversità.
0: Esatto. Titolo preciso, la biodiversità nel racconto dei borghi. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché, insomma, di solito quando sentiamo la parola biodiversità pensiamo subito ai libri di biologia, no?
1: Certo. O ai documentari sull'Amazzonia.
0: Proprio quelli. Concetti super accademici, magari legati a vertici sul clima. Qui invece la biodiversità viene usata come strumento di racconto per dei piccoli paesi italiani. Come diamine fa un concetto scientifico a diventare la storia del panettiere o del contadino di paese?
1: Se colleghiamo questo al quadro generale del format, capiamo l'intuizione geniale di Torretti. La biodiversità in Borghi e Sapori perde completamente la sua rigidità accademica. Non è più scienza astratta, diventa narrazione culturale pura.
0: Ok, quindi si parla di persone.
1: Esatto. Pensiamo a una semente diversa o a una variante di un ortaggio che cresce solo sul lato nord di una specifica collina.
0: Sì.
1: Quell'ortaggio non è solo una curiosità botanica, è la prova fisica della storia di quel borgo.
0: Pazzesco. Quindi ci dice qualcosa su chi ci abita.

0: facile.
1: Infatti, una volta che un borgo si rende conto di avere questa biodiversità pazzesca e questi sapori unici, come fa a dirlo al mondo senza farselo rubare o dimenticare? Dalla natura selvaggia bisogna passare, diciamo, a qualcosa di più ufficiale.
0: Alla certificazione istituzionale, sì.
1: E qui entrano in gioco le puntate 11 e 12. Parliamo di due episodi interi dedicati a questo tema. Il titolo è La carta d'identità dei comuni italiani. Due punti. Le DECO, le denominazioni comunali.
0: Che è un passaggio fondamentale.
1: Ma infatti, nota il termine carta d'identità. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente le denominazioni comunali non sono solo dei noiosi timbri burocratici da ufficio anagrafe.
0: No, per niente.
1: Stanno letteralmente dando un passaporto a una ricetta o a un ingrediente. È come prendere un piatto e farlo diventare un cittadino illustre del paese, alla pari del sindaco.
0: Questo solleva una domanda importante sulla valorizzazione dei borghi. Spesso pensiamo alle sigle europee enormi, scritte per il mercato globale e le esportazioni. Le DECO, invece, rappresentano l'apice della consapevolezza per i piccoli borghi.
1: Sono più intime.
0: Molto più intime. Non parliamo di burocrazia calata dall'alto, ma di uno strumento comunale. È il sindaco, con la sua giunta che si siede e decide di tutelare la torta della nonna o il formaggio del pastore locale.
1: Che bello! È tipo un atto di autostima definitivo per una piccola comunità.
0: Esattamente, un atto di autostima. È affermare nero su bianco che il proprio patrimonio immateriale, come una ricetta, vale tanto quanto la chiesa medievale in piazza o il monumento di pietra storico.
1: Significa dire al mondo noi esistiamo e questo sapore ci definisce.
0: È la presa di responsabilità civile di cui i borghi hanno bisogno oggi per non sparire.
1: E insomma, mettendo in fila tutti questi pezzi dell'archivio, la formula vincente di questo show è lampante. Borghi e sapori funziona così bene proprio perché non parla solo di cibo. Il cibo è solo il gancio.
0: È il pretesto iniziale, sì.
1: Crea un percorso netto. Si parte dal territorio fisico, la terra, l'aria, poi si passa per la natura, quindi la biodiversità, poi diventa storia umana e fatica, e infine si chiude il cerchio con l'istituzione locale, le DECO.
0: Metodo di lettura perfetto e applicabile a qualsiasi borgo. Insegna a leggere il paesaggio non come una scenografia passiva, ma come un testo vivo.
1: E questo, per chiudere la nostra esplorazione profonda di oggi, ci lascia con un pensiero quasi provocatorio da fare nostro. Se le DECO sono davvero la carta d'identità dei comuni italiani, viene spontaneo chiedersi quante identità non documentate stiamo rischiando di perdere ogni singolo giorno nei piccoli centri.
0: Tantissime, purtroppo.
1: Prima che qualcuno riesca a scriverne la ricetta.
0: Esatto. E far riflettere. Quale sarebbe la carta d'identità culinaria del luogo in cui ci si trova in questo preciso momento? Magari c'è una tradizione che aspetta solo di essere riconosciuta prima di svanire nel nulla. Insomma, un bel modo per guardare ai nostri luoghi con occhi diversi.
1: Continuiamo a farci domande su ciò che mangiamo e sui posti che abitiamo e alla prossima esplorazione profonda.
2: Io spero che la condivisione vi sia piaciuta, che possa essere servita a qualcosa. A me sicuramente è servita. Io ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, ovviamente i primi che ringrazio sono i nostri ascoltatori, le radio che trasmettono la nostra rubrica in Italia e all'estero, Di Tutto che pubblica ovviamente integralmente tutti i nostri contenuti con i focus anche settimanali sulle località e i borghi unici del nostro bel paese, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione di Borghi e Sapori. Da Antonio Torretti è tutto, alla prossima, sempre con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia,

0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
4: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: Si parte ragazzi, benvenuti anche questa settimana con la puntualità di Dora Emanuel e a tutta musica che vi accompagnerà per circa un'oretta insieme alla buona musica e non solo, anche le nostre rubriche che sono all'interno di questo programma. Oh, mi dimenticavo che c'era anche Dora. Ciao Dora!
7: Come sempre, sempre si dimentica di me. Però ok, ciao a tutti, ciao a te Emanuel.
6: Ciao, ciao Dora. Come stavo dicendo, ci sono le rubriche, no?
7: Sì.
6: Quindi una delle tue rubriche
7: è il caffè 90.
6: Che è uno dei primi, giusto?
7: Sì, empezamo in ordine perché regolarmente empiezas del final al principio. Hoy iniciamos del principio
6: al final.
7: También encontramos el talento en
6: el talento en sí, exacto.
7: Que cómo se hace para estar en questo talento en.
6: I nostri amici e i nostri artisti indipendenti possono mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com e parteciperanno al Talent On Air con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E noi le canzoni che ci mandate al dimenchiocciolamail.com le metteremo qua in onda, tutte, tutte, tutte.
7: También encontramos la bellissima sección de Segnalibro.
6: Esatto,
7: gracias. Congelato.
6: Grazie anche alla biblioteca di Marrubio che ci aiuta ogni volta a darci dei consigli per la lettura, e anche a Luca che si interessa molto di queste, esatto, di questa cosa, lavora lì. E niente, e poi ci sono le vostre richieste al 371 46 34 294. L'ho detto bene?
7: Sì, sì, perfettamente.
6: Ah, perfettissimo. E volevo dire una cosa che ho trovato su internet. Praticamente, e durante una semplice passeggiata, alcuni ricercatori hanno scoperto che in un cimitero, sotto il cimitero, si nascondevano 5 milioni circa di api sotterranee. Quindi hanno trovato queste api che erano sottoterra ed è stata una cosa incredibile. Ma ti rendi conto? 5 milioni di api?
7: Me immagino 5 milioni di abejas debajo di un cementerio. Están tranquilas, yo creo. Muy
6: perché,
7: tranquilas.
6: Porque fino adesso non se ne è accorto nessuno.
7: No, ellas estaban súper tranquilas, relajadas, en ese estrés. Pues esperemos que también las dejen ahí, ¿no? Porque me imagino que no estará afectando a la gente, no?
6: Non lo so, però comunque sicuramente qualcuno avranno chiamato gli apicoltori e poi
7: sì,
6: anche avranno prelevato anche un po' di miele, secondo me.
7: Me immagino, 5.5 impossibile non haga qualcosa importante.
6: Qualche vasetto
7: un
6: di
7: tesoro.
6: Miele. Qualche vasetto di miele è uscito fuori, dico.
7: Sì,
6: io
7: creeria che sì, è certo.
6: Vedi, io non sapevo delle api che andavano proprio sottoterra, invece sì, ci sono le api che possono anche vivere lì. Io mi immaginavo più le formiche, sai, le formiche sono sempre
7: sì,
6: sotto,
7: sì,
6: fanno
7: sì. Pues aquellas cosas curiosas de la naturaleza, ¿no? Que son tantas que algunas no las conocemos todas.
6: Sí, infatti, no, quello sí. Pero la formica, por ejemplo, va sottoterra per
7: sí,
6: l'inverno.
7: Hace sus túneles y toda la
6: invece
7: storia.
6: Invece adesso che siamo in estate le vediamo in giro. E qualcuno a voi vi è capitato che vi è entrato anche qualche formichetta in casa?
7: Sì, ma bastante formichette.
6: Specialmente le case che sono tipo in campagna, cose che
7: sì, quelle affecta molto ese tema. Quelle, o che non sia in campagna, perché per esempio qui si vede molta ormiga.
6: Sì, è vero, è vero. No,
7: sì, sì,
6: le
7: sì,
6: trovi in qualsiasi parte, secondo me.
7: Puede ser.
6: Il bello è che anche se tu vivi in alto, secondo piano, terzo piano,
7: no, ellas se las ingenian, llegan a donde sea, eso

0: Non hai limite para ellas.
1: Io non so come cavolo fanno, che hanno quelle zampette che si arrampicano nei muri lontano e poi cadono e non si fanno niente. Cado io dal terzo piano e mi faccio male.
0: Sì, claro. No eres una formica, eres più pesante.
1: Lo siento. Va bene, ragazzi. Allora, prima di andare avanti a perdere altre stupidezze, vi diciamo benvenuti perché sta iniziando
0: A Tutta Musica.
1: Adesso inizia A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: siamo tornati in onda. Adesso è lo spazio dedicato agli artisti emergenti, gli artisti indipendenti che mandano la musica a tutta musica qui nel nostro programma con la mail. Scrivono la mail dimenchiocciolamail.com. Quindi anche tu, se vuoi partecipare al Talent On Air, mandaci la tua, il tuo brano in MP3 in allegato a dimenchiocciolamail.com e potrai vincere una intervista radiofonica.
1: Y hoy escucharemos en el Talent On Air a Latin Lumen con Nunca Imaginé.

Nunca imaginé di Lumen Latin, Latin Lumen, Latin Lumen, grazie per averci mandato il tuo brano qui a dimenchiocciolamail.com. E ricordiamo anche tutti gli altri artisti indipendenti che vogliono mandare la propria musica di mandare una MP3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. E il Talent On Air torna la prossima settimana.

prossimo appuntamento di giugno vogliamo consigliarvi tre letture estiva. Il primo è Il mercante di Londra, il primo libro della saga dei Flaccone. Racconta la storia di James, un giovane di umile origine che vive nella Londra dell'Ottocento. Lavora sin da piccolo nel mercato del padre e sogna di diventare un grande mercante e costruire un impero commerciale. Grazie alla sua intelligenza, ambizione e determinazione, attira l'attenzione di un ricco mercante. Tra intrighi, amori e tradimenti, James dovrà affrontare ostacoli e pericoli per conquistare il suo posto nella società. Un romanzo meraviglioso. Secondo libro, Ascoltalo. È una guida per aiutare i genitori ad ascoltare i propri figli, cogliere piccoli segnali, calarsi nel mondo degli adolescenti e creare un legame forte che permette ai genitori di aiutare i figli e a credere nei loro sogni. Attraverso racconti reali, riflessioni e strumenti pratici, lo scrittore aiuta i lettori a comprendere e più giovani attraverso l'ascolto, un saggio veramente interessante e costruttivo. Il terzo libro, La firma del re. In queste pagine dense che ci riportano indietro nella prima metà del 800, seguiamo la ascesa e la rovinosa caduta di un nobile genovese che, giunto nel piccolo villaggio sardo di Tresnuraghe, tenta di imporre un nuovo ordine basato sull'efficienza amministrativa e sul controllo spietato. Grazie a un fortunato matrimonio ad abile mosse che lo aiutano a inserirsi sempre di più nel tessuto sociale del luogo. Giorno dopo giorno, lo straniero acquisisce sempre più potere. Un romanzo che percorre l'ascesa e il declino di un uomo arrivato in Sardegna con sete di potere. Un libro super interessante. Segna libro torna tra poco.

siamo tornati in onda con Segnalibro e adesso è la parte di Segnalibro dove ci saranno le novità editoriali. Oggi vogliamo presentare tre novità editoriali che sono, una è la prima che si chiama Sorelle d'Ombra. Bellissima ed estroversa, Olivia è ammirata e invidiata da tutti, soprattutto dalla sorella minore Amy. Tuttavia, a poco l'energia di Holly si trasforma in qualcosa di più oscuro e distruttivo, o forse diventa solo più difficile per lei mascherare il tormento che si agita sotto il suo carisma. Quello tra le sorelle Sharon è un legame complicato, inquieto, pieno di contraddizioni, ma che è indistruttibile. Perché entrambe sono troppo testarde per abbandonare l'altra. Perché le cose più belle della vita non si ottengono senza lottare. E perché per tenere sempre insieme una famiglia non basta l'affetto, ma serve pure la volontà di salvare e salvarsi. Questo è il primo libro e adesso andiamo col secondo, che si intitola La Colombia dei paramilitari. Inchiesta sui signori della guerra in Urabá. Richiamavano paras, all'inizio erano piccoli gruppi di contadini armati, poi divennero paramilitari. Dalla frontiera selvaggia della Colombia si sono espansi come un esercito silenzioso, hanno massacrato interi villaggi, sconfitto la guerriglia contro i politici, stretto accordi con multinazionali e trattato alla pari con i narcos. In pochi anni hanno costruito un impero del crimine, capace di ridisegnare la mappa politica in un intero paese. La Colombia per dei paramilitari racconta 40 anni di guerra civile in Colombia attraverso documenti giudiziari inediti e interviste, un racconto crudo. Il terzo libro che vi consigliamo si intitola Carlotta innamorata. Carlotta è in crociera con la nonna e la zia Aurelia. Sul veliero del capitano Max, un tipo arrogante che ostenta ricchezza e autorità. Sulla nave, la turbolenta bambina incontra Daniel, un ragazzino bellissimo e avventuroso, figlio adottivo del capitano che vuole fare di lui un campione di calcio. Un libro dolce e divertente per i bambini da 8 anni in su. E adesso siamo arrivati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Oggi vi annunciamo che abbiamo scelto la data a tema per il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con l'Intergruppo Cultura Marrubio. L'incontro si terrà presso la nostra biblioteca lunedì 15 giugno alle ore 16. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Grazie ancora a Luca e alla Biblioteca di Marrubio per la preziosa collaborazione e Segnalibro torna la prossima settimana.

siamo tornati in onda anche oggi. Ci sono le vostre richieste musicali. La prima è quella di Gianluca, che vuole ascoltare Juliet con Ride the Pine.

0: E questa è la richiesta di Gianluca. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio al 371-46-34294.
1: Adesso Silvano vuole ascoltare Jordi de Roberto Francesconi.

0: E questa era Jordi, Roberto Francesconi, che è stata richiesta da Silvano. Grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, cara Dora, siamo arrivati alla conclusione
1: con emozione.
0: Esatto, esatto.
1: Se ha terminato il nostro tempo a disposizione. Questa ha sido una ora divertidissima.
0: È vero, ci è piaciuto anche oggi stare insieme a voi, la grande compagnia, siete voi che ci fate compagnia a noi e noi cerchiamo di fare compagnia a voi con la buona musica di A Tutta Musica. Vi ricordo naturalmente di seguire il canale YouTube di A Tutta Musica, se vi siete persi la diretta di oggi potete trovare la replica anche su YouTube e seguiteci anche nei nostri social
1: che sono Instagram e Facebook, come dimmi.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Molto bene amici, ciao, siamo presenti all'appuntamento con l'ottima musica senza tempo anni 70, 80, 90, 2000. Quindi Flashback Music Memories, consueto programma con Corrado Menescalco che vi saluta e dà inizio alle danze. Via!

musica fantastica in apertura di Flashback Music Memories è il singolo della KCN Sunshine Band, pubblicato nel 1975 nell'omonimo long play genere disco funk. KCN Sunshine Band, la band del sole nascente. Get Down Tonight.

Non ci sono dubbi, è lei la grande rockstar italiana Gianna Nannini. È il singolo della cantautrice italiana, è pubblicato nel 1979 come primo estratto da Long Play in California dello stesso anno, genere hard rock. Naturalmente parliamo di Gianna Nannini e la sua America.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

amici, abbiamo aumentato il ritmo con questa grande performance by Karin Ramirez, 1998. È una cantante britannica, nazionalità Regno Unito, genere house dance. Looking for Love, Karin Ramirez.

0: bella musica italiana. Arriva Gianni Morandi con questo brano degli anni 2000-2002. 29esimo al long play del cantante italiano bolognese Gianni Morandi, pubblicato il 13 settembre del 2002 per l'etichetta Epic, genere pop rock e arrangiamenti del maestro Celso Valli. L'amore ci cambia la vita.
1: Che ci ha cambiato la vita.
0: Flashback Music Memories qui sulla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo approdati agli anni 70, 1979, il singolo del gruppo musicale canadese Iron Horse è pubblicato in quell'anno come estratto dal primo long play in studio, appunto Iron Horse, genere rock. Sweet Louie Louise. Abbiamo il saluto di Jessica.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica, un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, bellissima musica, siamo sempre in ascolto. Ciao, buona serata.

sicuramente un personaggio di spicco per quanto riguarda la musica del Sanremo. Si faceva chiamare prima Michele Zarillo, dagli anni 80 in poi, fine degli anni 80, solamente Zarillo. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove proposte, genere Europop. Zarillo, La notte dei pensieri.

Il grande ritmo di Flashback Music Memories, anni 90. È una canzone del gruppo inglese Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiama The Return of the Space Cowboy. Esistono due differenti versioni del brano. Una è questa, registrata con il basso di Stuart Zender, ha un ritmo più veloce e utilizza la tecnica dello slap nel ritornello. Jamiroquai con Space Cowboy, immensa.

0: una bella voce, il grande mito vivente Elisa con questa canzone del 2013, è l'ottavo long play in studio della cantautrice Elisa, pubblicato il 15 ottobre del 2013 dalla Sugar Music, primo progetto della cantautrice interamente in lingua italiana. Presenta al suo interno le colonne sonore Ancora qui, ed ecco che è candidante alla preselezione all'Oscar alla migliore canzone e al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Elisa con L'anima vola.
1: Cosa le

0: Un brano superbo, 1971, l'album di tributo alle più famose canzoni dei Queen in onore di Freddie Mercury, genere album oriental, e si chiama appunto Oriented Pop Rock, Killer Queen, Queen.
1: No, fermi tutti un attimo, che devo fare saluti al mitico Corrado Marescalco e a tutti i suoi ascoltatori di Flashback Music Memories, da Fabian da Crema. Ciao, buon ascolto!

Allora, sembra quasi una ninna nanna. Arriva Blue Sugar per quanto riguarda Zucchero. L'album del 1998 è il singolo del cantante italiano pubblicato il 1 ottobre del 98 dalla Polydor come primo estratto da long play, appunto Blue Sugar, Blu Zucchero. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Marescalco.

0: E sicuramente una bella poesia che ci ha richiesto il nostro amicone Alessandro. Allora, Francesco De Gregori ha magistralmente raccontato il senso più alto e più puro del calcio, la storia di Nino e la storia di tanti ragazzi italiani rapiti dal fascino di diventare calciatori di successo in una disciplina nella quale si dovrebbero sempre coniugare altruismo, coraggio e fantasia, mettendo il cuore come ha fatto chi, incalzando scarpe di gomma dura, indossa la maglia numero 7.
1: Saluto ai ragazzi di Flashback Music Memory, in particolare a Corrado Marescalco, ciao!

Allora amici, siamo arrivati fino al 2012, Scream and Shout, quello che naturalmente ci rappresenta il mito vivente Will.i.am featuring Britney Spears. È il terzo singolo estratto da Willpower, album di Will.i.am, naturalmente musica dance. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali, naturalmente anche per scegliere il vostro brano preferito. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Grande ballata, quella di Luca Carboni, 1992, il quinto album in studio del cantautore bolognese, pubblicato il 2 gennaio del 92 dalla BM6 Ariola. Genere prettamente pop. Baila se Jack. E suono amico, quello di Flashback, Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Phil Collins, 1985, è il singolo del cantatore britannico Phil Collins, pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito, invece nel 30 aprile dell'85 negli Stati Uniti d'America. Estratto dall'album No Jack Required, riuscì a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 su studio. Allora amici, abbiamo terminato, vi lascio con l'ultimo disco in programma, arriva Jerry.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
4: Eccoci qua, puntatona, come sempre, come ogni volta che ascoltate My Chansonnaire, insieme a me Roberta Calce, artisti indipendenti e non solo che vi faranno ascoltare le loro canzoni. Iniziamo subito con Giuseppe Di Gioia, Tu sei qui.

Stavo leggendo che quest'anno, nel 2026, i futuri sposi cercano sempre più l'originalità e il risparmio, tanto che c'è la nota catena svedese IKEA, come ben conoscerete tutti, insomma, ha lanciato la possibilità di celebrare matrimoni legati direttamente nei propri punti vendita. E molte coppie stanno scegliendo di scambiarsi gli anelli proprio tra i corridoi dei mobili componibili, banchettando poi con le iconiche polpette svedesi insieme agli invitati. Originali, devo dire. Originale, molto bello anche il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Revok con Big Osset, You Believe It.

A proposito di matrimonio, una coppia australiana voleva sposarsi in un luogo remoto della natura selvaggia, privo di qualsiasi struttura. E allora che cosa hanno fatto? Per rimediare hanno ordinato online una chiesa gonfiabile. La struttura era completa di altare, finti colonnati ed è arrivata via corriere in uno scatolone che è stato appunto dove è stata tirata fuori, gonfiata sul posto in poche ore. Originali veramente. La musica qui a My Chanson Air con Steven F. e il nome d'arte di Stefano Fascia che ci propone Ma non il rumore.

Se volete diventare protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, mandateci il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. È il momento di ascoltarci Mystic Aura con Lentamente Muere.

0: il nostro tuffo del passato con I Remember Yesterday, Avventura, una bella baciata, Obsession.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: e termina un altro appuntamento di Mansion Sun Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era Mansion Sun Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, radio show vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
5: Siamo qui, ciao!
4: Ciao Teo e ciao anch'io. A tutti i nostri ascoltatori!
5: Ci sono anch'io, come state ragazzi? Buona settimana, come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza
4: dai,
5: bene,
4: direi sì, dai, non ci possiamo lamentare.
5: Bene. Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
4: Esatto, a fra pochissimo!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva,
1: molto
0: come
1: estiva.
0: Dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Dai ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi weekend a Rimini, chi va a farsi weekend a Riccione. E noi siamo
0: ma noi dove andiamo
1: radio
0: a fare il weekend?
1: Noi sempre
0: noi qua
1: in radio.
0: Assolutamente. Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos a la playa. A mi me gusta bailar. El ritmo della noche. Sansa o fiesta.

0: Così Cos'ha Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro,
1: un viaggio
0: sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché è lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis.
0: Bravo.
1: E quindi è una cosa molto particolare, perché allora abbiamo detto seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna eccetera,
0: ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate
0: allora, cioè la parte vacanziera dell'estate,
1: ecco, da calendario è settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite,
0: è vero,
1: perché c'è meno traffico in
0: perché
1: città,
0: perché c'è meno traffico in città, lo possiamo dire, e perché i nonni si portano via i nipoti,
1: ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: esatto,
1: fiato,
0: esattamente, tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Ah,
0: e
1: tu
0: realtà,
1: hai gli esami di terza
0: media? È ovvio che li ho io gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto almeno le superiori. No,
0: no, io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Sono andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di
0: vacanza. Io ho fatto in tempo ad andare e tornare. Cioè, sono partita il mercoledì e sono tornata il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare.
0: Esatto. E mia madre ha detto più o meno la stessa cosa, perché quando gli ho detto quali erano gli orari del treno, mia madre ha detto: ah, ma solo 2 ore ti fermi. Madre, è l'unico
1: questo momento,
0: è quello che si può fare.
1: Perché noi corrieri dei nonni dobbiamo essere veloci, vi consegniamo e poi ce ne andiamo, senza neanche la firma della consegna.
0: Esatto. Pensa che in realtà avevo pensato che mia figlia avrebbe portato via la nonna, e invece mia figlia mi ha dato buca, quindi ho dovuto farlo io.
1: Stella è il Bartolini, possiamo dire. L'Amazon dei pensionati. Allora, però dai, si stava parlando
0: dell'estate, e noi ci siamo immaginati che l'estate, in realtà, se chiudiamo gli occhi, ha dei suoni ben precisi.
1: Tutti i suoni
0: dell'estate
1: che non ci sono in inverno.
0: Esatto.
1: Ad esempio,
0: anche perché le finestre sono chiuse e non li sentiamo.
1: Ad esempio, ce n'è uno che è classico proprio, che è anche fastidioso a volte.
0: No, dai.
1: Che è il rumore delle cicale.
0: No, non è fastidioso,
1: no.
0: Io lo adoro.
1: No.
0: Io lo adoro, perché a me il rumore delle cicale mi porta su un'amaca in campagna,
1: in una pineta.
0: Io voglio addormentarmi col rumore delle cicale.
1: Oppure, ragazzi, ma avete mai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
0: Bellissimo, chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
1: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate. Yeah!

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa nell'estate per sentire quali sono i rumori estivi,
1: che voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo,
1: perché voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio, quando sei al mare ti addormenti sull'asciugamano,
1: sì,
0: quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei quei racchettoni.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei, sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè,
0: avete mai
1: pensato che d'estate, sì, quando siete in casa, vero, con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie, le dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non
1: con
0: avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E ce n'è uno che è proprio questo, però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me quella cosa lì mi ricorda
0: le vacanze, quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco, questo è tipicamente mio.
0: Le 7 ore di coda per raggiungere.
1: Le 7 ore di coda. Che adesso diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono 3 ore, bene, di cui 1 e mezza solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero, è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà
1: a tornare,
0: partiamo alle 7 di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle 8 e mezza.
1: Esatto, se va bene.
0: Se va bene, ma perché anche ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora a che ora partiamo? Partiamo alle 5, 3 ore, siamo a Milano, andiamo a cena. E no, perché tu devi contare che ci sono le 2 ore per arrivare al casello, poi ci sono le 7 ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa, non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento. A diretta @cosiecosa.com. Wow!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Stai ascoltando Così e Cosa Radio Show.
3: A diretta at cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
4: Esatto.
3: Perché di questo stavamo proprio
4: parlando.
3: Sì. Quali sono quei suoni che identificano l'estate?
4: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
3: tormento. No, proprio i suoni. Cioè suoni. Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: Lana Del Rey con Summertime Sadness è qui con noi a Così e Cos'ha Radio Show.
1: È qui con noi, ciao Lana, come stai? Molto bene, grazie. Non so,
0: ma io
1: come
0: non spero che
1: Lana
0: parla così, no, no, deve, una voce molto più sottile e soave. Io sono andata al suo concerto.
1: È vero, è vero.
0: Dai, è una voce molto più soave. E partiamo con i vostri messaggi che ovviamente ci sono arrivati, ne sono arrivati tantissimi.
1: Eh beh sì, ormai ci volete un sacco di bene.
0: È vero,
1: infatti,
0: è vero.
1: Auruba mi ha chiesto l'upgrade di spazio posta perché non ci sta più roba. Quindi ragazzi, io ve lo dico, mi tocca pagare di più l'upgrade. Quindi scriveteci, ma moderatamente. No,
0: ma
1: sto
0: scherzando. A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero, scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me dice le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza.
1: È
0: io
1: vero.
0: Mi ricordo proprio di questi momenti che passavo in campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in Riviera con i nonni e prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta.
0: Dai,
1: e lì è quando
0: grande.
1: C'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: l'abbiamo
1: prima.
0: Detto anche noi.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le Infradito che fanno chap chap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo.
1: Sì.
0: Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice il ventilatore acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure eccolo qui, Sara scrive il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tra l'altro
1: a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Cocco Bello.
1: È Cocco Bello.
0: Dai, Cocco Bello ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare
1: a
0: pestarla con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima,
0: vedi?
1: Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: È un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cardissima.
1: Oh.
0: Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, bello, bello. Sì,
0: che
1: sì,
0: allora, devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma...
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che falciano prati, giardini, siepi.
0: È vero.
1: E quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Allora,
0: anche perché
1: ragazzi,
0: iniziano alle 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, così cosa, radio show.
1: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui Romano, proprio Romano Verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
2: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote, aspetta un attimo qua nonno, si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico: mi scusi dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra, ma questa è gente di 85 anni. Allora il dottore fa: guardi, funziona proprio così, dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio, e dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante ci sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah regà, vedo di una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, no, me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, amato, giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante sta festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fare la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fai così, dicono: va bene, ma vi va di andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Gli fa una ragazza, e questo per essere educato gli fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo a Giovanni e fa: no, con sto cazzo.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cos'ha Radio Show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no, più o meno.
5: Vabbè, dai, più o meno.
1: Ci proviamo.
5: Facciamo finta di essere professionisti.
1: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
5: Esatto.
1: 883, la lunga estate caldissima.

0: Così è Cos'ha Radio Show, e qui con noi ci sono stati gli 883, grandissimi.
1: Ragazzi, gli 883 fanno estate.
0: Fanno estate, soprattutto per quelli come noi che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42, sì, e si può dire
0: 50. Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima.
1: Sì.
0: Giusto per parlare di estate.
1: Sì.
0: Sono andata a fare un profumoteca.
1: Oh,
0: sono andata a creare
1: bello.
0: Il mio profumo.
1: Ma fantastico.
0: E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh, ragazzi, fantastico. Fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo
0: noi.
1: No,
0: certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, voi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte
0: estati,
1: sì.
0: Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: È vero.
0: Per esempio, se prendete un aereo,
1: ecco, questa è va bene.
0: E quando atterrate si fa l'applauso all'atterraggio,
1: al pilota,
0: perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Ecco, esatto, perché lui lo fa, è come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Però, e allora posso dire, c'è una distinzione di questa cosa,
0: sì.
1: Perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete, Ibiza, Mykonos,
0: sì, certo,
1: eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo con tutta la gente, voto fighetta, tutti così,
0: sì.
1: Non si applaude. Non
0: no, è vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi.
0: E idem da Barcellona.
1: Ecco,
0: quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo,
1: tutti.
0: L'abbiamo fatto l'applauso perché siamo partiti e siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: Un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto, molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito. Soprattutto, ragazzi, nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le CRAI, no? Sono tutti quei...
0: Sì.
1: E tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico, perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera.
1: Oh,
0: io ho il vicino, che, quello, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi che vedi, ma senti anche col naso, e quindi è forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, vi invito a farlo e magari fatecelo sapere.
1: Sì,
0: quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io esatto. Ho detto che ci sono un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra versione.
0: Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole: devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu guardandoli li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo. Che il 90% dei nostri disagi viene per andar via, vuole essere visto, andar via. Ma noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, Good Wives, c'è cioè il nostro amico Morelli.
0: È vero.
1: Da sempre il nostro
0: amico.
1: Salutiamo,
0: lo salutiamo.
1: Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona colpito. Proprio particolare.
1: Particolare e molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: E perché insomma... Sì. Ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza
1: neanche di
0: lui ti guarda
1: senza neanche che gliele dici.

0: quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente quando mi viene un pensiero negativo, lo prendo e ce l'ho, lo tengo lì e poi cerco di eliminarlo, farlo, farlo andare via, perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi secondo me dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
1: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno secondo me si può, si
0: però,
1: può fare.
0: Però l'ultima cosa, quando lui dice di togliere i rami secchi, intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
1: Esatto.
2: Il carretto.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: con questa base, ragazzi, non può che non iniziare ed essere presente anche oggi in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show il fantastico Astro Sex di Stella, i due segni più hot della settimana.
1: Ariete, non ti interessa essere scelto, vuoi scegliere tu questo mese. Dopo alcuni giorni silenziosi tornerai a essere diretto, audace e difficile da ignorare. L'Eros sarà rapido, deciso, senza troppe spiegazioni. Potresti attirare qualcuno molto diverso da te, ma proprio questo ti attrae. Se non c'è risposta immediata, però, perdi interesse senza rimpianti. Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamo.
1: Visto che bisogna attrarre, durante il giorno mandatevi messaggi provocanti o sfide segrete da completare quando vi vedete.
0: Bello, bello. Oppure fate delle scommesse. Scaricate un'app di giochi molto semplici. Non so, che dove c'è dentro il, come si chiama, il Forza 4,
1: esatto,
0: il Tris,
1: esatto,
0: eccetera. E vi giocate qualcosa. No?
1: Esatto,
0: chi perde,
1: esatto.
0: È una bella scommessa.
1: È molto divertente questa cosa. Toro, questo mese ti fai sentire a tuo agio. Non ha bisogno di cercare perché attiri facilmente chi ti piace. Il desiderio cresce attraverso il contatto, la vicinanza e i piccoli gesti. Non sei interessato a giochi mentali o situazioni confuse. Verso fine mese qualcosa però cambia. Potresti aprirti a flirt più leggeri, ma senza perdere il tuo bisogno di stabilità. Il mio consiglio sexy è: obbligo o verità in versione hot, versione adulta, domande intime, fantasie, piccoli obblighi sessuali.
0: Oggi siamo lanciati.
1: Sì. Che poi, come ricordiamo sempre, questi consigli vanno bene per tutti. Divertitevi, che vale la pena.
0: Ah, Così è Cos'ha Radio Show, i Moon Rouge con Hot Summer.

0: E al nostro blocco Tongi Patongi.
1: Tongi Patongi, Tongi Patongi. Ti fa sempre ridere.
0: Perché voi non lo vedete, ma io invece sì. Perché lui, quando l'avevo già raccontato, sì, quando balla Tongi Patongi, fa il balletto, ma fa con le ditine lo strizzamento dei capezzoli.
1: Vabbè, oh, è il modo più giusto per interpretare il Tongi Patongi.
0: È vero. Sì. Se vuoi, ti do da strizzare anche i miei.
1: La prossima. Prossima volta, magari.
0: Allora, torniamo ai ranghi, come si suol dire. Perché d'estate le persone sembrano più attraenti? Perché non ci avete fatto caso che d'estate tutti vi sembrano belli, più belli?
1: Più belli, più profumati, più
0: belli,
1: più,
0: dipende.
1: Più. Beh, no, sì.
0: A volte sì, a volte no. Vabbè, profumati, a volte doccia, sì, a volte. Dopo la doccia, appena uno esce dalla doccia, si veste tutto figo, esce. Perché siamo più attraenti durante l'estate? Allora, innanzitutto perché l'abbigliamento leggero,
1: sì,
0: scopre parti del corpo.
1: Eccolo,
0: per esempio,
1: eccolo,
0: una donna che durante tutto l'inverno mette il dolce vita, arriva d'estate e indossa la canottiera.
1: Esatto.
0: E scopre parte del suo corpo.
1: Scopre molto.
0: Oppure le gambe, per esempio, le gonne corte, no?
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi, insomma, tutte queste cose qua. Poi la bronzatura
1: è sinonimo di salute, perché spesso le persone che sono abbronzate, belle colorite, danno idea di avere uno standard di salute al top, giusto?
0: Esatto.
1: Perché si sono rilassate, hanno trascorso del tempo all'aperto, eccetera. Quindi questa roba è un'altra cosa che innesca attenzione,
0: esatto,
1: okay? E rende attraente una persona.
0: Poi, per esempio, migliora l'umore. Perché? Perché ci sono tantissime ore di luce, molte di più che in inverno, e l'esposizione al sole migliora l'umore, e il calore del sole stimola la produzione di ormoni che aumentano il desiderio sessuale e la voglia di socializzare.
1: Assolutamente sì. E poi,
0: hai,
1: ragazzi,
0: detto così?
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Sì.
1: E poi, ragazzi, d'estate c'è una vita sociale decisamente più attiva, no? Si tende ad uscire di più,
0: certo,
1: a stare fuori di più.
0: Hai voglia di fare
1: le giornate
0: più aperitivi,
1: sono più lunghe.
0: Sei più simpatico, vero?
1: Sei più allegro. Sei più allegro. Insomma, lo sappiamo, dai, l'estate,
0: esatto,
1: l'estate porta bene, fa bene.
0: Sì,
1: fa
0: sì.
1: Bene.
0: Poi, per esempio, c'è anche l'effetto vacanza, che lo diciamo sempre,
1: certo,
0: no? Sorridiamo di più, dormiamo meglio, siamo più rilassati, ci curiamo di più, usciamo di più.
1: E poi c'è una cosa molto interessante, che si innesca quello che viene definito il fascino delle cose semplici. Quindi ci si veste un po' di meno, più leggeri.
0: È vero.
1: Basta una camicina di lino, un pelino slacciata, gli occhiali da sole a specchio, insomma, i pantaloni quelli belli aderenti, che si mettono solo insomma, sì, è così.
0: È vero.
1: Siamo molto
0: il doposole, per esempio, l'odore del doposole è una cosa che attrae moltissimo.
1: Infatti, sì. Va bene, allora, ragazzi, adesso arriva Oceana con Endless Summer.

0: così cos'ha il radio show e
1: mi
0: termina
1: rubato
0: oggi. Sì, ce l'ho fatta.
1: Mi hai rubato l'altro.
0: Fa niente, non importa. Adesso toccava a me.
1: Giusto,
0: okay.
1: Giusto.
0: Ci avviciniamo all'estate, non ci avviciniamo all'estate, ormai siamo
1: dentro
0: l'estate. E siccome siamo tutti più buoni, attraenti, fantastici, meravigliosi, siamo anche più simpatici e io ti rubo il tuo attimo.
1: Va bene, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a settimana prossima, giusto Stella? Noi
0: sì,
1: siamo
0: esatto,
1: sempre qua.
0: Siamo sempre qua con voi. Un bacio grandissimo.
2: Mua. Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere ed epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale travolgente dei Negramaro. Iniziamo! Con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chatter, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora, ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, che la canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale. Ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa. Ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile. Si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito.

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Sai che
3: un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Le intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualcosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che mi ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In questo caso il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta.
1: Certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco. Che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la, certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi, quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Quindi, certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se,
1: esatto,
3: io non ho,
1: esatto,
3: se io non ho, non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, okay, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te. Perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due. E quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata.
1: Certo.
3: Ma se... cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace. Uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose. E quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo, e io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. Però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, sì, non lo so, comunque sì. L'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì. Quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti certo. Come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì. Una fotografia di questo tempo sì. Che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap, come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia.
1: Beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì. Manco cantare, lì serve
0: sì.
1: Dire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la sì. Figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. Se la vedi secondo il pragmatismo, non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo.
1: Cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo.
1: Alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo.
1: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo.
1: Tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, e successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa, ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Quando la musica diventa protagonista, si accendono i riflettori di Music Factor. Alex DJG assembla e produce un programma dalle sonorità uniche, selezionando la migliore musica del passato e i grandi successi del momento. Seguilo sul suo canale Mixcloud, perché in sua compagnia ci saranno anche grandi artisti in diretta che racconteranno la loro storia per rendere tutto ancora più emozionante. Music Factor, la bella musica, ferma sempre da Alex.

0: Ragazzi, questa sera ripercorriamo una parte fondamentale della storia della dance europea e lo facciamo insieme ad uno dei protagonisti assoluti della house italiana. Il grande Marco Fratti, fondatore degli FBI Project, è qui in studio con noi. Ci racconterà dagli anni pionieristici della house fino all'evoluzione della club culture degli anni 2000. Parleremo di musica, produzione, intuizioni artistiche e di come nasce un suono destinato a restare nel tempo. Buonasera a tutti amici di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, seguaci di Mixcloud e popolo di Pam Pam The Valium, un gruppone che mi segue da sempre. Siamo arrivati alla fine di questa super stagione radiofonica e mi sono voluto premiare alla grande perché ho voluto chiudere, diciamo, la stagione 2025-2026 con un grande artista che ha fondato una grande band che ha lasciato sicuramente più di altri il segno nella nostra bellissima musica dance italiana. Diamo il benvenuto e ringraziamo di essere qui al nostro grande Marco Fratti, leader degli FBI Project. Ciao Marco, ciao, benvenuto.
1: Ciao Alex, innanzitutto un grazie per avermi ospitato nella tua trasmissione, al tuo Music Factor. È veramente per me un onore e un piacere poterti raccontare la mia storia di DJ producer all'interno del tuo programma. Grazie Alex.
0: Tu sei molto importante per noi Marco, perché gli artisti a volte si dimenticano, sai, magari guardano davanti al palco se c'è tanta o poca gente. Indipendentemente da quello, l'artista, soprattutto negli anni 90, soprattutto negli anni dove si faceva la vera musica, Marco, è entrato nella testa di tutti noi, no? Quindi noi abbiamo voluto, io personalmente ho voluto la tua presenza nel mio programma, perché rappresenti a tutti gli effetti, per me e per tutti i DJ, per tutti gli speaker che hanno lavorato, che lavorano tuttora nel mondo della musica, un punto di riferimento per quel che riguarda la nostra bella dance house italiana. Quindi ti ho voluto principalmente per questo, non per i numeri che fai, ma per quello che hai regalato alla nostra musica. Quindi ti ringrazio per essere qui, ti ringrazio anche per questa bellissima maglietta che porti. E quindi
1: grazie a te, Alex.
0: E quindi possiamo partire con la domanda che faccio a tutti gli artisti che vengono a trovarmi: come sta Marco Fratti oggi?
1: Ma guarda, ti dirò che sto meglio di ieri, nel senso che ieri intendo di un po' di anni fa, perché come hai detto tu, tante persone, tanti colleghi, tanti DJ producer, ma anche tanti ammiratori, devo dire che questi ultimi anni si sono accorti di me, nel senso che come punto di riferimento costante e coerente, soprattutto io amo moltissimo la coerenza in quello che è stata la mia storia a partire dal 1980, quando amavo tantissimo l'Afro Funky, perché io sono nato con Afro Funky, frequentavo il Cosmic, che era una discoteca di Lazzise nota a tutti, non c'è bisogno di spiegare che cosa fosse il Cosmic. Io la frequentavo ogni sabato e da lì è nata un po' la mia voglia di realizzare qualcosa di esclusivo, qualcosa che non fosse la solita musica. Ho operato in vari locali in quel periodo, seguendo sempre questa linea, dal Boomerang al Pierrot al Diva Disco. Erano tutti locali che in quegli anni, dal 1980 fino al 1985, proponevano questo genere musicale. Quindi la mia vena principale nasce lì, nasce certo in questa cultura.
0: Certo, ascolta, ma l'esigenza di creare questo progetto FBI Project, ricordiamo Frati Presti Intrallazzi, viene più come sfida o viene più come un discorso di dimostrare un qualcosa alla dance nel mondo?
1: No, viene solo da un discorso forse di esperienza che abbiamo e ho e abbiamo anche insieme ai miei soci del gruppo originale FBI Project. Come hai detto tu, non sono nient'altro che le iniziali nostre, Fratti, Presti e Intrallazzi, e sotto c'è questo project che era il nostro progetto. Io nel 1985, dopo la prima esperienza, come ti ho raccontato, della Fropunk, ho aperto uno studio di registrazione, che perché avevo l'esigenza di voler incominciare a sfidare me stesso in quello che era la tecnologia dei tempi. Ricordo che ai tempi non c'erano computer, non c'era niente, c'erano nastri, c'era Revox, c'erano dei sequencer. Poi nel 1987 sono nati i primi campionatori e da lì il mio interesse, la mia passione per poter progredire sempre di più è diventata ancora più acuta, perché il campionatore mi permetteva di prendere qualcosa degli anni 70 a cui io ero molto legato e fargli un nuovo vestito per quegli anni che erano. Il progetto FBI non è nato né più e né meno che da una mia, chiamiamola, genialata, realizzata proprio con questo campionatore della Giro di Pianoforte di Going Back to My Roots.
0: Aspetta, che di questa ne parliamo tra poco. Non bruciamo le tappe perché ho un sacco di domande da farti.
1: Ma io ce ne ho da raccontarti.
0: Ok, però ascolta, in quel periodo la house music arrivava soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, no? Tu volevi importare quel linguaggio oppure volevi fare un made in Italy, un timbro di house particolare proprio che arrivava?
1: No, mi sono ispirato soprattutto agli Stati Uniti e agli inglesi, come hai detto tu, anche perché all'interno, chiudo il discorso dei tre elementi di Ritchie Paradise, all'interno di Ritchie Paradise la base che tanti dicono che è soltanto composta da Lurro di James Brown e dall'urletto di Lynn Collins non è solo quella,
0: no.
1: È di Fastetti, preso da un disco americano
0: sì.
1: E era completa con anche dei suoni della TR-909 della Rona,
0: la famosissima,
1: il pianoforte e dei violini di Inner City, è nato quello che è lo scheletro, la spina dorsale di Ritchie.
0: Certo. Quanto contava già allora la ricerca del sound rispetto alla semplice idea di fare un disco da classifica, secondo te? Cioè, contava molto dare un'impronta invece che solo buttare giù delle note e mandarle in classifica?
1: Io ti dico proprio sinceramente che non le ho neanche guardate quelle cose, l'ho fatto per passione, come ti dicevo, da una passione che veniva da anni precedenti, per provare a fare qualcosa che non c'era.
0: Infatti,
1: tu senti il suono proprio di Ritchie in Paradise, per come era stato fatto, per come era stato realizzato, un disco che suonava così non esisteva, c'era solo lui.
0: Sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo adesso. Ti chiedo ancora una cosa e poi parleremo di Ritchie in Paradise tra un pochetto. Quando hai capito che il progetto FBI Project non era più un giochetto da cortile, ma stava diventando un qualcosa di importante?
1: Beh, quando ci hanno chiamato la BBC, abbiamo fatto Top of the Pops due volte e quindi da lì ci guardavamo negli occhi e abbiamo detto...
0: Io faccio fatica a tirare fuori agli artisti, faccio fatica a tirare fuori questo momento perché è un po' la chiave di volta, la sorpresa, diciamo, che tutti gli artisti vorrebbero trovare davanti alla porta di casa, no? Hai capito? Quindi finché si produce e si arriva fino, diciamo, all'uscio va bene, però quando cominciano ad arrivare telefonate di questo tipo faccio fatica a far descrivere agli artisti l'emozione che portano dentro.
1: È un'emozione abbastanza unica, indescrivibile, anche perché ci siamo trovati a fianco nel camerino Simon Le Bon dei Duran Duran e quindi ci guardavamo, diciamo, ma è finzione o è realtà?
0: Questa è una cosa bella.
1: Realtà, quindi è salito un calore nel corpo che è difficile.
0: Questa è una cosa veramente figa, quando si trova veramente il fattore X, no?
1: Esatto.
0: Nelle produzioni. Esatto. Allora, prima di ascoltare la tua bellissima Ritchie in Paradise, ricordo che questa nostra chiacchierata di questa sera sarà coronata da pezzi storici bellissimi firmati Marco Fratti, FBI Project. Quindi iniziamo con un disco che io amo particolarmente, che è Everybody All Over the World. Due minuti con questo bellissimo sound, poi iniziamo a parlare della bellissima Ritchie in Paradise,
1: okay,
0: che ha dato nome anche ad un album. Ok, ci vediamo tra pochissimo, ragazzi.
1: Okay.

0: Allora ragazzi, tra pochissimo vi do tutte le dritte per poterci ascoltare e non solo vedere come le persone che lo stanno facendo su Mixcloud. Anzi, inizio a dirvi qualcosa mentre c'è questo bellissimo sound firmato FBI Project. Potete ascoltarci nelle frequenze modulate 87.6, 96 e 100 e 106.8 nelle zone di Potenza e provincia. La copertura DAB è su tutta la Basilicata, Salerno e provincia. TV digitale terrestre, ragazzi, 235 per quel che riguarda i canali sportivi, 244 per quel che riguarda la musica, l'intrattenimento e tutto il resto. www.radiostudioweb.it per la sede di Potenza, www.radiostudioweb.com per la sede di Torino, che saluto a braccia aperte. Allora torniamo insieme al grande Marco Fratti in studio, abbassiamo questa bellissima Everybody All Over The World e iniziamo a parlare del capolavoro, perché questo secondo me è un capolavoro, un insieme di forze che si sono ritrovate dentro la testa di Marco e sono arrivate su vinile che io ho e custodisco molto gelosamente nella mia stanza qua di fianco. Quindi Marco, sai che i tuoi gioiellini ce li ho anche io qua di fianco in vinile e quindi sono protetti e stanno al caldo tranquilli. Allora ti chiedo questo: Rich in Paradise è diventato uno dei simboli assoluti della Italo House, partendo da Going Back to My Root di Lamont Dozier, dal break di Fink di Lynn Collins, dal celebre piano della versione di Richie Havens. Come ti è venuto in mente di unire tutte queste cose dentro un unico pezzo?
1: Bella domanda. Mi è venuto in mente soltanto per un motivo, perché incominciavo a sentire nel 1987, nel 1988, sempre per l'esperienza fatta nei locali e con il mio studio che avevo appena aperto, quindi potevo andarmene a casa e con i vinili che hai conservato bene mi destreggiavo a campionare quel giro, campionare quell'altro, campionare quest'altro e cominciare a mettere insieme qualcosa. Mi è venuto sotto mano proprio Richie Havens, che parte, sai, proprio col pianoforte, la prima, e ho detto: sta pianata qua,
0: me la prendo.
1: bisogna rifarla nascere, deve spaccare il mondo con un nuovo vestito, come certo. Dicevo prima, con un nuovo vestito ho preso e detto: che base ci metto? Quando suonavo nei locali, come ti dicevo, mettevo questo Fast Eddie e vedevo che la gente, più che il rap, perché Fast Eddie è un rapper americano, più che il rap, perché fondamentalmente non gliene fregava molto, urlavano e si divertivano quando sentivano la base con cui lui aveva fatto costruito sopra il suo disco. Quando mettevo quel pezzettino la gente si esagitava, allora ho detto: la base deve essere quella di Fast Eddie. Ci ho suonato sopra un'armonia con i violini di Inner City, che seguivano esattamente le armonie di Richie Havens, ed erano tre cose che andavano insieme, che mi sono guardato allo specchio e ho detto: cos'è sta roba qua? L'ho registrata su una cassetta, l'ho fatta sentire ai miei futuri colleghi che erano Roberto e Corrado e mi hanno detto: questa qua è una genialata, Marco, dobbiamo per forza fare un disco. E da lì su una cosa comunque già preconfezionata abbiamo chiamato il mitico ed amico Paolo Dini per fare una voce iniziale, che non è nient'altro che "You don't be silly, put the condom on your willy, Rich in Paradise". Lui ha fatto questa voce con la sua bella corpo che aveva di voce il mitico Paolo Dini. Abbiamo confezionato nel mio studio il mix da 5 minuti, l'abbiamo così buttato giù alla Non Stop a Milano, pensando che fosse una... a partire 10.000 coppie a colpo e non si è più fermata la cosa. Poi dopo il disco ovviamente è stato esportato nei paesi stranieri, il primo paese che l'ha preso proprio in canna è stato l'UK, l'Inghilterra, dove io ancora oggi vado a suonare proprio grazie a questo, a queste produzioni, a questo disco, a questa invenzione, perché loro, Rich in Paradise per loro è il top.
0: Sì.
1: Tu hai suonato Everybody All Over The World, va benissimo, ma per loro Rich in Paradise
0: è una cosa. Siamo assolutamente d'accordo, ed è
1: la... rimane, come hai detto tu, nella storia.
0: Sì.
1: Ha suonato tutti, l'ha suonato Little Louis Vega, l'ha messo su una compilation Frankie Knuckles, cioè è un disco veramente che ha segnato un'epoca, ha segnato un'epoca.
0: Ma te ti aspettavi un successo del genere? Cioè, allora, eri consapevole di tutta questa...
1: Non puoi essere consapevole quando realizzi un qualcosa, sono gli altri che ti rendono consapevole, non sei consapevole, sono gli altri che ti dicono, il pubblico, la gente, i colleghi che lo ascoltano e ti dicono ma che cosa hai fatto? Tu sinceramente al momento non ti rendi conto.
0: No, sono assolutamente... Forse non te ne rendi conto neanche adesso, Marco.
1: No. Ogni volta che lo sento mi viene la pelle d'oca.
0: Sì. Senti una cosa.
1: So che viene dal mio sangue.
0: Sì. Senti una cosa, ma che effetto ti faceva vedere gli FBI Project passare dai club italiani ai network internazionali e alle televisioni musicali europee? Anche quello è un discorso molto pesante da assorbire.
1: Al momento, finché sei in Italia, finché il discorso si era, come dico, all'inizio, ma proprio sto parlando di due mesi, è un mese e mezzo,
0: sì,
1: era circoscritto all'Italia, come ti dico, l'abbiamo fatto per divertimento, è una cosa che ci era piaciuta, è uscito bene. Ma poi quando sono arrivate le prime chiamate, guardate che dovete fare la Francia, dovete fare France One, dovete fare Top of the Pop, allora da lì incominciavi a macinare nel cervello che forse avevi la punta di un iceberg, cioè eri sulla punta di un iceberg.
0: È stato
1: qualcosa di molto più grosso.
0: È stato difficile, Marco, rivoltare le vostre vite?
1: Ma fondamentalmente non tanto, perché tutti e tre comunque facevamo già i DJ, quindi eravamo abituati dal lontano 1980, quindi 10 anni di esperienza, 1980-1989, a ottobre dell'89, quindi era già un 1990 quasi, dici, in Paradise, che è stato il primo, noi facevamo già i DJ nei locali, quindi per noi uscire tutti i fine settimana l'abbiamo preso come una cosa in più di quello che già avevamo. Io ero già contento di quello che facevo.
0: Certo, assolutamente, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Ascolta, io do un'occhiata ogni tanto alla chat, no? E devo portarti già dei saluti di un certo G. Turani, che dice: superlativo Marco,
1: fratello.
0: Ok, grande DJ, grande fratello e amico. Poi ti saluto da persone che ci scrivono.
1: Andavamo a scuola insieme, dico fratello perché abbiamo frequentato le scuole medie e superiori insieme.
0: Perfetto, poi ti porto i saluti, pensa, da Creta, da un mio grandissimo amico che mi segue, che è Alfio e tutta la famiglia. Ti porto i saluti da Emanuela Ferrando, che è qua in chat con noi, quindi puntata fantastica, i saluti. Ti porto i saluti adesso per quello che vedo dalla nostra Giusy, che è quella che porta avanti la pubblicità sui social.
1: La Giusy,
0: quindi grande lavoratrice dietro le quinte. Quindi
1: una lavoratrice instancabile, ha fatto dei video e delle colorazioni, delle composizioni veramente top.
0: Un saluto anche alla bella Sicilia, un saluto al nostro Fabio Delta DJ che ci ascolta dalla bella città di Palermo. Poi ragazzi, abbiate pazienza, scorro piano piano la chat perché siete veramente tanti e purtroppo quando c'è l'ospite faccio un po' fatica a gestire tutto. Adesso ci ascoltiamo questo capolavoro degli FBI Project, Rich in Paradise, e poi continuiamo a chiacchierare con il grande Marco Fratti.
1: Okay.

0: Ragazzi, questi sono capolavori. Alzate il volume, anche se è mercoledì sera, alzate il volume, fate casino, perché questi sono veramente delle pietre italiane, simboli della house music nel mondo. Ancora 30-40 secondi della bellissima Rich in Paradise e poi torniamo a chiacchierare. Andiamo nel dettaglio insieme a Marco Fratti. Entriamo in studio con loro.
1: In Paradise.

0: Allora, pieni di nostalgia, perché la nostalgia ci viene purtroppo nell'ascoltare questi dischi. Torniamo a parlare un po' di musica insieme a questo grande DJ producer italiano, quale è Marco Fratti, che è stato gentilissimo nel venirci a trovare a Music Factor. E entriamo, diciamo, nel blocco 3 della nostra intervista, e ti chiedo questo: tra il 1990 e il 93 il marchio FPI aveva un suono, diciamo, immediatamente riconoscibile. Ecco, siamo un po' curiosi noi del mio programma, perché ho tante persone del settore che lavorano e che si divertono anche a costruire le canzoni, no? Ecco, come nasceva un pezzo degli FPI Project in studio?
1: Ma in studio, ti ripeto, giravano per la maggior parte vinili, perché la nostra fonte di ispirazione, la mia fonte di ispirazione, diciamo che più ore ci passavo io nello studio, perché lo studio, essendo mio, sotto casa, io ero giù dalla mattina alle 8 fino alle 4 della mattina del giorno dopo, cioè dormivo 2-3 ore e poi tornavo in studio. Quindi quello che si prestava di più a far passare, a cercare la vocettina, il gruvettino, sempre come fonte vinilistica, cioè usavo sempre i vinili, ero io, perché lo studio era mio, quindi essendo mio lo studio ero sempre lì. Poi quando trovavo qualcosa di interessante telefonavo comunque ai miei colleghi, che venivano e approvavano, mettevamo a posto, aggiustavamo e poi creavamo in la parte definitiva di quello che era il brano, che poteva essere il successivo, cioè Rischi, o successivo ancora Everybody Over the World, Let's Go, Fillet, tutto quello che è nato, come dici te, dal 1989 al 1993-94. Quello era il suono FPI riconoscibilissimo, anche perché usavamo nello studio, se vado nel dettaglio, usavamo il basso della DX7, che okay, era unico per FPI.
0: Questo volevo sapere io. Questo
1: è il sorriso.
0: Io questo volevo sapere, se sei un artista che spoilerà.
1: Da dove arrivava il suono?
0: Sì.
1: Era la DX7 della Yamaha. Ma non era un basso, non era un suono di un basso. Andiamo nel particolare, perché lo so che l'ha detto il lavoro, ama queste cose. Era un piano Fender suonato nelle ottave basse.
0: Okay.
1: E veniva quella cosa lì. E non era un suono, tu cercavi i suoni dei bassi della DX7, erano molto metallici, a me non piacevano.
0: Sì, sì.
1: Sono andato un po' più.
0: Hai abbassato il suono di un pianoforte, ok.
1: Un po' col filtro ed è venuto fuori il basso degli FPI, che tutti mi chiedevano che tastiera avevo usato.
0: Si nota tra l'altro.
1: Idem il suono del pianoforte, se vogliamo andare.
0: Ma è proprio questo che ti volevo chiedere. Si nota molto nei vostri pezzi il pianoforte, che aveva un ruolo centrale e fondamentale. E diciamo, quanto era importante l'armonia nei pezzi, nei vostri pezzi, e l'emozione nella canzone?
1: Allora, l'armonia era la prima cosa, anche perché ci tengo a sottolineare e a dire, forse tanti non lo sanno, tutti i pianoforti degli FPI Project li ha suonati mio fratello Roberto, che era insegnante al conservatorio di Bergamo. Suonare quelle pianate lì, io sono andato anche in Inghilterra e gli inglesi mi hanno fatto la stessa domanda, mi fanno: ma quelle pianate lì non vengono da una mano che ha fatto 2 o 3 anni di pianoforte, da una mano da scuola elementare, c'è sotto qualcosa di più. Li ha suonati mio fratello Roberto, e qua mettiamo in chiaro le cose, perché ne ho sentite di tutti i colori sulle pianate degli FPI Project.
0: Sì, sì.
1: Li ha suonati tutti mio fratello Roberto, e io sono Marco e lui è Roberto. Da lì partivamo e si costruiva il basso, che, come ti ho detto,
0: sì,
1: viene da un suono della DX7, si costruivano le basi. La base era presa da Lee, Mr. Lee, non so se te lo ricordi.
0: Me lo ricordo, e come.
1: Bravissimo. La base, quella lì che poi abbiamo usato per fare Everybody, che tu ami moltissimo, era Mr. Lee. Erano tutti componenti che uno stava su di notte, incominciava a spulciare e trovava. Nascevano così.
0: Allora, visto che dopo apriremo una piccola parentesi anche sul TC 1992, ok? Volevo chiedere.
1: Vedo che sei attento.
0: Sì, sì, ma molto attento. Ascolta, ti volevo chiedere: ti senti più parte della cultura underground, quindi del mondo TC, o ti senti più parte della musica mainstream? Cioè quella commerciale, diciamo.
1: no, diciamo dalla musica underground, la musica commerciale la sentivo, è venuta molto forte, come tu sai, dopo il nostro periodo, cioè la musica degli anni 90 commerciale, quella che la gente balla oggi, sì, non è dal periodo 88 al periodo 93 o 94, è dal 94 al 99. Quindi quando si parla di musica dance anni 90, tanti si dimenticano di questo inizio di periodo che va dall'88, 89 al 93, che era la nostra musica, era quella di Double D, era FBI Project, 49er.
0: Certo.
1: Erano quelli i prodotti.
0: Black Box, diciamo.
1: Esatto.
0: Tutta la...
1: Io mi sento un po' più underground, per rispondere alla tua domanda, sono un pochettino più underground.
0: Più.
1: Perché tantissimi miei amici, quando io andavo a suonare in quegli anni in discoteca, questa è bellissima, ti spingevano a suonare quella musica lì. Io ho in ascolto stasera Luca, Dario, Pietro, Giuliano, come hai detto tu prima, Gian Pietro Turani.
0: Sì, ce ne sono tanti che scrivo, chiedo scusa, ho l'imbarazzo,
1: esatto.
0: Però insomma anche Luca Zembo 65, cioè, stanno scrivendo
1: tutti loro,
0: Dario 65, Marziam 1,
1: Marco Barcella, sono tutti miei amici che in quegli anni ti spingevano, perché tu andavi in discoteca e dicevi: che cosa suoni stasera, ma dai, suonami qualcosa di figo, sai com'era, lo sai meglio di me.
0: Era una sfida.
1: Certo,
0: certo. Anche tu, anche tu nascondevi la label del vinile con...
1: Sì, mettevo sull'etichetta per non far vedere i titoli. Per non far vedere
0: ragazzi,
1: i titoli, perché sennò uno se vedeva il titolo.
0: Questa è una cosa fantastica. No, perché io ce li ho di là in alluminio ancora, no, perché io mi devo fare il culo, passare il pomeriggio a ascoltare musica. Bra- te arrivi, mi ciuli la roba subito.
1: Era così.
0: Senti,
1: tutto, adesivi, pennarelli, tutto.
0: Sì, sì. Senti, prima di ascoltare la bellissima Let's Go, ti faccio ancora una domanda. Sì. Tre elementi che fanno parte di un nome, di un progetto. Qual era il vostro compito? O ognuno metteva il suo, oppure c'erano delle regole ben precise? Chi curava di più il sound, chi curava di più magari il testo? O ciò che veniva poi interpretato insieme e costruito insieme?
1: Ma, come ti ho detto precedentemente, la parte dello studio era dedicata soprattutto a me, perché lo studio era mio, e quindi, ma anche per il discorso di conoscenza delle macchine, cioè imparare non esisteva logica ai tempi, c'era il Notator, che era un programma di notazione MIDI musicale che conoscevano veramente i pochi, conoscevano i 5-6 studi a Milano, a Bergamo c'ero solo io, quindi mettersi lì le notti ad imparare queste cose non era da tutti. Quando arrivavano i miei colleghi, quelle parti lì tecniche le avevo già imparate io, studiate io, cioè mazzo me lo avevo fatto io.
0: Un mazzo.
1: Che mettiamo i puntini sulle i, nel senso che tutta la parte tecnica era assolutamente mia. Poi per quanto riguarda la creatività, magari lì mettici qualcosa, roba lì, mettici quella
0: sì,
1: roba,
0: sì.
1: Ovviamente intervenivano anche i miei colleghi, però per quanto riguarda lo studio veramente era tutta farina del mio sacco.
0: Allora, Marco non se lo ricorda e non gliel'ho neanche detto privatamente, però io e lui ci siamo già incontrati. E lui non se lo ricorda, ma glielo ricordo io in questo momento. Ci siamo incontrati in piazza Stradivari a Cremona. Allora ti manderò poi una foto che abbiamo fatto tutti insieme con la Sharon, anche che saluteremo. Esatto. E quindi volevo ricordare questo momento, che è stato emozionante per me, perché quella sera lì è stata una serata, diciamo, emozionante a 360 gradi. Poi quando siete arrivati voi, che siete sempre stati un po' il punto di riferimento della mia musica quando sono cresciuto anche da ragazzino, perché io nel 1989-90 avevo 16 anni, quindi io ero nel boom, che diciamo incontravo i suoni, sai, uscivo dalla Italo Disco, anche se ragazzino comunque ascoltavo la Italo Disco, questa esplosione di house americana che è arrivata a contaminare anche il nostro mercato. E poi siete arrivati voi, insomma, siete uno dei gruppi che fanno parte dei miei pilastri costruttivi musicali, ecco. Il mio tavolo è fatto da diverse gambe, e voi siete
1: E questo mi fa piacere.
0: Sicuramente una di quelle, perché avete attraversato forse il periodo più delicato, no? L'adolescenza, insomma, la crescita. Io già facevo, diciamo, nel mio piccolo qualcosetta a livello di disc jockey con i vinili, mi costruivo anche delle cose. Ci sono dei miei colleghi, anche amici in onda qua, che sanno cosa siamo andati a fare in giro anche senza avere l'attrezzatura. Insomma, ci siamo divertiti un casino e c'eravate anche voi, ok?
1: Anche
0: voi. C'eravate anche voi, quindi adesso ci ascoltiamo questa bellissima Let's Go e poi parliamo un po' di collaborazioni che ha fatto Marco insieme a grandi artisti come Daniele Baldelli, che ho citato in privato prima.
1: Grande del... maestro.
0: Sì, maestro. Daniele Baldelli, Baia degli Angeli. Insomma, potremmo aprire 10.000 capitoli qua. Intanto Let's Go e poi continuiamo a parlare con Marco.

0: Allora, io questa sera sono, ve lo dico, molto emozionato, perché queste canzoni hanno anche un racconto personale, privato, che non vado ad esporre, diciamo, in diretta live qui. Però io anche con i tuoi dischi ho fatto tantissime cose e le ho fatte insieme a dei miei amici. Ci siamo messi a fare un po' di freestyle, ricordo delle serate con Rich in Paradise, questi dischi qua. Ecco, e sono stati proprio loro, diciamo, le cavie dei nostri esperimenti. E Roby, non so se è in collegamento questa sera, se ci sta solo ascoltando e non sta scrivendo, comunque sa benissimo, diciamo, quello che sto dicendo. E quindi continuo con enorme emozione a chiacchierare con te, Marco. Allora, vogliamo spoilerare un attimino nel tuo cammino, diciamo, da musicista, da producer, da DJ, quali sono state le collaborazioni e quali sono stati i dischi più importanti che hai fatto e con cui hai collaborato. Abbiamo citato prima Daniele Baldelli, quindi a te la parola.
1: Sì, Daniele Baldelli è uno dei primi con cui ho collaborato, ma già partendo negli anni 90, perché abbiamo fatto dei vinili sotto il nome di BDJ and the Warriors, ma era ancora partecipante al progetto Daniele Baldelli già nel lontano 1990, 91, 92. È nata già lì la collaborazione, perché io ero diventato amico suo, nel senso che avevamo suonato insieme in alcuni locali, anche per tutta la stagione, in un locale storico che io ho fatto, si chiamava Sonora Club. Lui veniva tutte le domeniche sera a suonare da me, quindi da lì era partita l'amicizia. E poi da è nato lo studio, è rivenuto in studio, abbiamo creato delle cose insieme, e negli ultimi anni, sto parlando 2024, 2025, 2026, abbiamo fatto la bellezza di 3 album insieme. Oil Painting, Graffito e Positive Fit. Sono 3 album, non sono 3 dischi mix con una canzone, sono 10 brani su Oil Painting, 8 brani su Graffito e 6 brani su Positive Fit. Quindi lì c'è dentro, veramente abbiamo riversato dentro tutta la nostra cultura, la nostra cosa. L'ultimo, fra l'altro, Positive Fit, c'è in collaborazione anche il mio carissimo amico storico Marco Flash, Marco Barcella, che ha lavorato con me al Sonora, in questi locali storici in cui io mi sono proprio formato, mi sono fatto in questi qua. Poi successivamente, partendo dal dopo FBI, perché FBI è durato fino sia la parte performance live che le produzioni fino al 1996. Poi ognuno è andato, ci siamo sciolti tranquillamente da cari amici, ognuno ha preso la propria strada da DJ. Successivamente io ho conosciuto Sharon, perché lavoravo con lei già nei locali, lei faceva la vocalist. Nella prima chiamata del 2008, quando ci hanno richiamato a andare in Inghilterra a suonare e fare performance FBI, io ho chiamato lei è venuta, e da lì è nata proprio anche una collaborazione più intensa. Ho fatto anche delle produzioni con Sharon.
0: Una grande voce, lo possiamo dire.
1: High Energy,
0: una grande voce che io ho avuto l'onore di ascoltare. Sì, ho avuto l'onore di ascoltare direttamente sul palco dove voi suonavate, ed è veramente una grande voce. E tra l'altro colgo l'occasione, proprio se ci sta ascoltando, per salutarla, perché penso che anche da parte tua sia una parte integrante del nuovo.
1: Assolutamente sì, la featuring in un progetto è parte fondamentale. Se tu non hai una featuring affidabile, brava, con una voce che spacca, cioè che ti prende, è difficile far saltare fuori il disco e far saltare fuori soprattutto una performance.
0: Certo.
1: Dai, ciò che stiamo facendo ancora. Sabato eravamo a Lancaster, io e lei, in Inghilterra, a suonare, abbiamo fatto una performance veramente strepitosa.
0: Senti, ti faccio una domanda un po' delicata. Abbiamo citato Daniele Baldelli, ok, che è stato un tuo collaboratore. Nel tuo cammino artistico, ok, c'è qualche persona che hai piacere di ricordare? Una persona, un artista, un DJ, un producer che in Italia parlava la tua stessa lingua, aveva le tue stesse vedute, portava e diceva...
1: È quello che ti ho nominato prima, il mio carissimo amico Marco Flash, Marco Barcella. Con lui ho condiviso i primi anni della discoteca, quindi quando ancora suonavamo quella sorta di afro anni 70, funky, ho condiviso veramente con lui tanto. E poi ci siamo ritrovati nell'etichetta insieme, perché l'etichetta l'abbiamo aperta insieme. Questa Audio Recording, Audio Music World che abbiamo attualmente è di proprietà mia e di proprietà sua. Abbiamo fatto un 50% e siamo andati avanti ancora nei giorni attuali, ai tempi nostri, a produrre. E lì è la persona forse quella più forte che ho incontrato sul mio percorso.
0: Senti, c'è stato per il trentennale una ristampa dello storico Rich in Paradise, ok? L'album
1: è stata una celebrazione, esatto.
0: Ok, riascoltando questo disco dopo tanti anni, benché magari riconosci dei piccoli difetti che oggi avresti modificato, lasceresti tutto così oppure faresti qualche piccola modifica?
1: No, allora su Rich in Paradise non toccherei neanche una virgola. Rich in Paradise proprio come lo sento oggi e lo risento.
0: Io parlo dell'album, l'album per intero, intendo.
1: Nell'album, sì. No, e appunto sulla canzone Rich in Paradise non toccherei niente. Sul resto, su altri brani all'interno dell'album, sì, sentendoli oggi cambierei qualcosa sulle stesure, su come è stato gestito magari la parte vocale, su tante cosettine correggerei qualcosa oggi, però l'album era uscito così. Infatti l'album, devo dire con tanta umiltà, pensavamo funzionasse di più dopo dei singoli veramente strepitosi quali Rich in Paradise, quali Rischi, quali Everybody All Over the World, e poi è uscito l'album. L'album in teoria avrebbe dovuto vendere, che ne so io, 1,5 milioni di copie, sì. Invece non l'ha fatto. All'interno dell'album ci sono dei grandissimi brani, ma che sono stati suonati poco, erano forse un po' troppo particolari, diciamo così, un po' particolari.
0: Non per la massa, diciamo.
1: Non per la massa, bravissimo.
0: Ok, allora è il momento di ascoltare di nuovo musica di Marco Fratti di FBI Project. E attenzione, perché tu mi hai mandato tanti, tanti brani e io devo ancora farti un po' di domande e devo anche salutare delle persone che stanno scrivendo e io non ce la faccio. Fantastico ciò che ha detto Marco Fratti, che ci ha regalato Marco Fratti. Ti porto anche i saluti dalla Germania, perché io ho degli ascoltatori anche dalla Germania come Jürgen, e là hanno le orecchie giuste, tu lo sai benissimo, perché Berlino, Londra,
1: tutti. Mandiamo un abbraccio a tutti,
0: assolutamente. Noi ci ascoltiamo Feel It e poi continuiamo a chiacchierare ancora un pochetto con te.
1: Yes.

0: Allora Marco, so che ci devi dire ancora qualcosetta, io poi ho delle domande da farti ancora già pianificate, però so che nel privato mi hai detto che ci sono degli album, delle cose un po' che devi spoilerare, no?
1: E allora... Sì, ho realizzato proprio ultimamente, visto che stavamo parlando di album con Daniele Vandelli, un altro album interessantissimo secondo me, perché sono 10 cover fatte come Cristo comanda, come si suol dire, dal sottoscritto e da un mio carissimo amico che anche lui faceva parte della mia storia nel 1980, poi ci siamo un po' persi e adesso è ritornato in vetta, che si chiama Giuliano di nome, ma come nome artistico è Magibest. Quindi è uscito questo album, Marco Fratti e Magibest, di cover, che veramente sta funzionando, ti dico solo, a più di 1 milione di streaming. È un album di cover veramente top, mi piaceva ricordarlo perché magari qualche ascoltatore può andare ad ascoltarselo. È The Best Rework of Remember Music, Marco Fratti e Magibest.
0: Perfetto, giusto anche dire queste cose qua, perché purtroppo, come ben sai, i mezzi di comunicazione radiofonica e musicale sono un po' cambiati e quindi non è importante essere in gamba e fare del prodotto valido quanto andare di moda oggi. Quindi
1: sì, fra l'altro scusa se ti interrompo, questo album nel locale dove io suono da resident tutte le settimane, che è il locale più bello di Bergamo, della mia città, che si chiama PDF, Punto di Fuga, e voglio salutare anche tantissimo l'altro DJ che suona con me, che è bravissimo, Joe La Viola. Suoniamo insieme in questo locale, io le suono tutte queste cover che ho fatto e veramente devi vedere, la gente impazzisce. Sono fatte con il metodo, diciamo, Marco Fratti House Dance, però con tutte le canzoni famose degli anni 70-80.
0: Purtroppo sono ancora il grosso motore che muove le sale da ballo.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Assolutamente. Senti una cosa, a metà degli anni 90 il panorama cambia rapidamente, inserendo la techno trance.
1: Sì, assolutamente, come ho detto prima.
0: L'Eurodance, iniziano a dominare il mercato questi generi musicali. Come l'hai vissuta questa trasformazione, Marco?
1: Non molto bene, ti dico, perché sono aumentati i BPM, sono sparite tante armonie che per noi erano fondamentali, quelle di cui ti parlavo prima, generate dalla pianata. La pianata è veramente, nei brani FBI, è molto armonica, te segue veramente un percorso molto armonico. Successivamente, dopo il 95-96, ed è anche il motivo per cui ci siamo fermati a fare le produzioni, è perché l'Eurodance, come hai detto tu, viaggiava su un binario molto più, senza mancare di rispetto a nessuno, un pochettino più elementare a livello musicale, poche armonie, un po' più semplici.
0: Sono d'accordo, la metrica era un po' sempre quella. Abbiamo perso un attimo Marco, lo richiamiamo subito, è andata giù la linea. Eccoci qua, avevamo perso Marco ma l'abbiamo recuperato subito.
1: Eccoci qua, mi è saltata un attimino la...
0: Sì, nessun problema. Comunque stavo dicendo che sì, la metrica dell'Eurodance era un po', diciamo,
1: era diversa dalla...
0: Sì,

0: Come ti dicevo prima, fino all'85-86 si usavano ancora le tecnologie, le macchine degli anni 70, cioè veniva tanto suonato con le chitarre, cioè era tutto suonato, le chitarre, i bassi, per 15 anni se non di più si usavano quelle macchine lì, l'evento del campionatore soprattutto e delle macchine moderne
1: ha reso un po' le cose facili.
0: Esatto, è un po' come internet oggi, cioè
1: certo
0: fate le tappe più velocemente.
1: Un piccolo inizio di intelligenza artificiale già negli anni 90.
0: Ritornando ai nostri tempi, paragoniamolo ai giorni d'oggi.
1: Esatto,
0: ci sono bruciate più alla svelta le tappe.
1: Non hai mai sentito il bisogno di adattarti a questo tipo di genere? Hai sempre comunque tenuto pugno fermo nel mantenere la tua impronta? Sì.
0: Non mi sono adattato a questo genere perché non lo condividevo molto. Sono stato coerente sempre sulla mia house, sia nei club che poi ho frequentato successivamente. Nel 2000 io ho suonato in locali come il Sesto Senso, come il Crystal di Brescia, cioè locali veramente molti, il Mazzum, Le Plaisir, Sirmione, locali veramente molto importanti, ma seguivo sempre la mia impronta house music.
1: Allora, io adesso voglio ascoltare 30 secondi, un minutino della Disco This Way, perché è un disco che io adoro, perché rispetta e porta rispetto per un periodo che io adoro. Quindi le persone che mi conoscono sanno che io sono un seguace del loft di David Mancuso, dello studio 54 di Rubel, di Schreger. Insomma, sono un cultore di questo movimento musicale, no? Che è arrivato alla fine degli anni 70, precisamente nel 76-77, contaminato dalla funk soul music americana. Insomma, è arrivato veramente un qualcosa di geniale. Con questa canzone, Disco This Way, secondo me porta molto il ricordo di quei periodi. Quindi,
0: di quel periodo.
1: Sì, la voglio ascoltare con te, con tutte le persone che ci stanno sentendo, e poi parliamo di TC.
0: Ti dico anche perché ti ricorda questo, perché l'idea da cui è stato preso era un disco che suonavano allo studio 54 di New York ed era Modern Finest.
1: Ma fantastico.
0: E da lì Disco This Way, era un disco preso da Modern Finest,
1: sì,
0: che suonavano allo studio 54.
1: Il grande Nicky Siano ringrazierà per questa,
0: esatto,
1: cosa qua, no?
0: Giù il cappello
1: a questi ragazzi, che anche a Richie Kaxor, che erano comunque, si davano il cambio in console in quei periodi. Sono solo 3 anni, ma ragazzi, 3 anni da paura,
0: tanta roba.
1: Quindi Disco This Way, e poi torniamo con Marco per le domande finali, dai.

0: Dopo questo bellissimo tributo alla disco music degli anni 70 firmato FBI Project, parliamo un po' del lato underground di Marco. Non tutti sanno, io ho un vinile degli anni 90, dove una compilation, che adesso non vado a spoilerare il nome, in cui all'interno c'è una traccia chiamata TC 1992 Funky Guitar, e me ne sono innamorato subito. Sì, perché ci sono fortemente impronte di sound diciamo funk degli anni 70. Ci sono queste chitarre col wow, diciamo, ci sono tutti elementi che hanno un po' portato l'attenzione su questa canzone. Yeah. E ho consumato letteralmente questa compilation proprio nel tratto di Funky Guitar. Quanto è importante per Marco questo progetto parallelo?
1: Ma direi molto, molto importante, perché, come ti dicevo prima, a livello anche privato, quando eravamo fuori onda, andavo in quegli anni moltissimo a Novegro a comprare i vinili. Magari telefonavo ai miei colleghi, però mi dicevano: no Marco, non lo voglio oggi, vai giù tu. Allora io prendevo la mia bella macchinina, andavo a Novegro dove c'era la fiera del vinile, e ti giuro Alex, io prendevo fuori i dischi perché mi piacevano le copertine. Sapevo che c'era un certo Norman Whitfield, produttore storico degli anni 70, ha prodotto il disco di Intru, i Temptation, che era sul filone, come dici te, guitar wow, usava molto quelle sonorità, che era il funky psichedelico di quegli anni. Però non conoscevo i titoli, non conoscevo i gruppi, Alex. Tiravo fuori i dischi dalle cassette degli inglesi, vedevo questi cespugli, questi testoni qua, dicevo, poi guardavo dietro, vedevo produced by Norman Whitfield e lo compravo, e ne portavo a casa 10, 15, quelli che mi capitavano li portavo a casa. Poi arrivavo in studio, spulciavo e ho trovato la chitarra di Funky Guitar, ho trovato le voci che ci sono dentro, e da lì è nato il progetto TC. Il primo è 1991, non so se te l'hai ascoltato. Poi dopo no. È arrivato quello che ha spaccato più di tutti, che è quello che dici tu, che è 1992 Funky Guitar. È nato veramente quello anche da dischi che io spulciavo, compravo e assimilavo.
0: Ti divertiva di più?
1: È arrivato Harmony, anche quello, sì, bellissimo. TC 1993, certo. Harmony, stupendo. Tutti i dischi in classifica in Inghilterra, tutti, certo, in classifica.
0: Ma c'è un perché, ne abbiamo parlato fuori onda. Esatto. C'è un perché, c'è un discorso di cultura generale, c'è un discorso di storia proprio, perché certe nazioni come l'Inghilterra, cose così, arrivano da elementi come Pink Floyd, arrivano da un rock.
1: Una cultura molto.
0: Sì, hanno una cultura molto più profonda della. Certo, certo, assolutamente, senza nessun dubbio. Ma ti divertiva di più costruire musica underground o costruire musica per la massa?
1: No, allora, forse la forza, senza peccare di presunzione, la forza mia, diciamo, visto che stiamo parlando di Marco Frati, era quella di portare delle cose underground a livello popolare. Cioè, erano belle, erano fighe, ma non erano così difficili, quindi la gente le ha assimilate, partendo da Rich Impala, da Everybody All Over, quelle che abbiamo sentito, e anche arrivare a Funky Guitar. La capacità, perché questa è solo capacità, secondo me, tanto gente parla, però bisogna avere le capacità innate, capacità innate. Devo ringraziare i miei genitori per avere queste capacità.
0: DNA.
1: Non è che le conquisti o le impari, ce le hai.
0: Certo.
1: E quindi queste capacità innate probabilmente hanno portato a far diventare qualcosa di underground, come dici te, al popolo, quindi di facile assimilazione. E questo è il trucco.
0: Quanto era importante il rapporto con la pista, Marco?
1: Ma tantissimo, io li provavo subito, guai, facevo le lacche, andavo a Milano, facevo le lacche.
0: Dimmi una cosa, la pista ti ha...
1: Lacche liteo, no? Per...
0: Sì, certo, ma la pista ti ha modificato nel modo di scrivere?
1: No, perché io ho sempre proseguito sulla mia strada con tanta coerenza. Quando vedevo che un disco non lo sbagliavo, mi assumevo le mie responsabilità. Quando non lo ballavano, dicevo, questo disco non funzionerà mai, e quindi abbandonavo facevo dei provini, facevo delle lacche e le provavo nel club. Se non lo ballavo, vuol dire che c'era qualcosa che non andava, ovviamente.
0: E come mai coniare un'altra etichetta e non contaminare il marchio FBI Project con queste produzioni?
1: Okay, il marchio FBI Project è un marchio, giusto, hai detto la parola tua, che tra l'altro è di mia proprietà, il marchio. Il marchio FBI Project è un marchio e doveva rimanere là, doveva rimanere col suo successo, con la sua storia e con le sue canzoni. Fare le nuove etichette con cui ho fatto con Marco Flash e anche con Alex Stein, perché dopo ti farai sentire anche Create Funk,
0: certo,
1: che è un altro disco che sta andando fortissimo oggi, fatto con Alex Stein. Fondare un'altra etichetta digitale voleva dire rimanere attuale anche ai tempi nostri. Quindi FBI è sempre stato per la sua strada, con la sua coerenza. Io quando vado in Inghilterra o vado all'estero a suonare, suono FBI e suono quel suono. Se mi chiamano a suonare funk, faccio le cose, faccio funky guitar, faccio create funk, le cose qua.
0: Cose che piacciono di più, infatti.
1: Esatto.
0: Ogni zona ha le sue culture, i suoi modi di ascoltare la musica.
1: Esatto.
0: Allora ti leggo un messaggio veloce perché ce l'ho qua davanti alla chat. Vai. Mi scrivono: ciao Alex, anche stasera ci fai compagnia con un ritmo eccezionale. Grazie anche a Marco Fratti e agli FBI Project. Lei è Anna da Roma, che ci saluta, ci segue anche sempre. Comunque sei comunque il benvenuto. Non so se te ne sei accorto, siamo arrivati quasi a 100 persone che ci stanno ascoltando, quindi sono contento che tu fai parte di questa puntata finale del mio programma. Un attimo d'underground con Funky Guitar e poi arriva la parte finale delle domande e ci congediamo con te e con la tua bellissima storia.
1: Grazie.

0: Forse dal titolo qualcuno non ricordava questo sound, perché ne sono sicuro, ne sono sicurissimo, però una volta partita questa canzone, ragazzi, che roba, che sound. È vero, come dici tu Marco, i BPM erano molto più bassi dell'Eurodance. Molto più bassi, però c'era anche molto più spa. Tu mi hai detto prima che arrivi dall'afro, no? Quindi
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ti sei praticamente costruito, e si vede anche nelle produzioni diciamo c'è questa base che non si può nascondere, non si può nascondere.
1: C'è questa base afro-funky che proprio hai beccato il punto giusto. Nelle produzioni si sente assolutamente, c'è questa vena, questa passione per queste chitarre, per questo suono, e io poi l'ho riportato nelle produzioni dei TC, assolutamente.
0: Allora,
1: come ultimo disco, quando metterai Great Funk, lo sentirai anche lì,
0: sì,
1: stessa cosa,
0: sì,
1: rima,
0: senti,
1: riprodotta nel 2026.
0: Però ti devo chiedere un'altra cosa, una domanda che ho voluto costruire proprio per chiedertela alla fine, no? Negli anni 2000 e 2000 andare avanti, diciamo, molti DJ hanno riscoperto il catalogo FBI Project, no? Questo ti meraviglia oppure non ti lascia, diciamo così, stupito?
1: No, non mi, lo sai perché non mi lascia stupito? Che probabilmente sono tutti quelli che se li sono persi nel 1990.
0: Sì, vabbè, logicamente magari ci sono DJ giovani, però il fatto di andare a pescare il catalogo degli FBI di 20 anni fa, no?
1: Evidentemente c'è qualcosa di profondo in questi dischi, e alla fine, sentendoli, ha scaturito in loro, ha mosso in loro un qualche cosa, perché se li si sono presi, ma anche adesso, guarda che tanti ragazzi d'oggi che hanno 20 anni, io modestamente gli faccio sentire delle cose che ho fatto degli anni 90, fra cui ovviamente i dischi degli FBI, e mi dicono: oh, ma tanta roba, sto dicendo, ma quando è uscito? Mi dicono così, quando è uscito? Loro non lo sanno, ma non è colpa loro, tanti purtroppo non vanno indietro più di 10 anni.
0: Allora la Giusy ci scrive: Marco, sei il nostro orgoglio. E Enfri, che è un mio carissimo amico che con me ha condiviso e ha vissuto questa musica, scrive: FBI Project, un faro nell'oscurità della notte. Bravo Marco.
1: Questa mi piace tanto.
0: Sì.
1: Tiro giù il cappello per
0: te. Sì, grande Alfio. Sei sempre stato il numero uno, hai sempre ascoltato della grande musica insieme a me. Abbiamo vissuto le sale da ballo, le discoteche di allora, e ne ero sicuro che questa sera saresti stato colpito dalla playlist e dal sound della costruzione dei brani del nostro Marco degli FBI Project. Allora,
1: lui l'ha detta giusta, perché Ale, scusa se ti interrompo, sabato, come ti ho detto, ero a Lancaster a suonare in Inghilterra, e siamo nel 2026, c'erano 3.000 persone e c'erano 3.000 mani alzate.
0: Certo.
1: Tutte settimane vado a Ibiza a suonare al Bamboo Club, al Highlander e al Plastic, e anche là vogliono la piano house degli FBI. Però
0: certo,
1: ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo.
0: Sì, sono culture che non sono mai state soppresse, diciamo. Sono sound che rimangono attivi. Ah, qua c'è un messaggione lunghissimo del nostro Jürgen, che pensa ci ascolta con il traduttore, perché non parlando la lingua italiana, comunque segue tutte le mie trasmissioni col traduttore e scrive con il traduttore. È stato davvero molto interessante l'evoluzione della musica house dall'inizio degli anni 90 fino a oggi con il grande Marco Fratti. È stato presente fin dall'inizio e ha fissato un grande punto di riferimento nell'ambito italiano con il suo Italo House, contribuendo a stabilire questo cambiamento musicale. Grazie per questo, e può essere così orgoglioso di te adesso. A tutti una buona serata e grazie. Quindi anche
1: grazie di cuore,
0: dalla Germania.
1: Grazie.
0: Sì, assolutamente. Io voglio parlare di presente, voglio parlare di questa Great Funk, voglio parlare prima di tutto però di una cosa. Quando oggi, Marco, riascolti i tuoi pezzi, quindi riascolti Rich in Paradise, riascolti Everybody, provi emozione, nostalgia, orgoglio, quale di queste tre?
1: Togli la seconda, la prima e la terza.
0: Nostalgia, orgoglio?
1: No,
0: cos'è? Cosa ti ho detto? Nostalgia, orgoglio e stupore, scusami.
1: No, emozione, mi hai detto.
0: Ah sì, emozione.
1: Ed
0: ok.
1: Orgoglio, togli nostalgia. Nostalgia no. Io non sono nostalgico di niente, altrimenti non riuscirei più ad andare a suonare così nostalgico. Perché uno nostalgico, con tutto il rispetto per i nostalgici, si ferma ad un certo punto su quelle cose lì, mentre invece bisogna andare avanti. Se sei troppo nostalgico ti fermi, capito?
0: Sì, sì, sono
1: invece
0: d'accordo.
1: Great Funk, come, che adesso è il suono, che è il disco che suona adesso, che stanno suonando tutti, lo senti ovunque. Se io fossi stato troppo nostalgico non avrei creato Great Funk insieme ad Alex Time, che è un mio carissimo collega con cui faccio queste cose.
0: Allora,
1: essere emozionato e molto positivo e futuristico per andare avanti.
0: Allora, parliamo un attimino di questo progetto che è contemporaneo, giusto?
1: Sì.
0: Ok, allora, come nasce questa scrittura, come nasce questo Great Funk prima di andarla ad ascoltare?
1: Assolutamente, in due parole, nasce dalla realizzazione di questa seconda etichetta che si chiama Audio Music World. La prima, che è nata mia nel 2008, nel 2013 scusa, è Audio Recording e si occupa di house e dance. Abbiamo realizzato poi nel 2019 insieme ad Alex Time e a Marco Flash questa Audio Music World che riguarda l'afro e funky, guarda caso, cioè nel senso il genere mio è quello degli albori di quando sono partito, e sono andato a spulciarmi ovviamente insieme ad Alex, insieme a Marco, tutta la roba che ci piaceva di quel periodo. E Great Funk nasce da una chitarra di Hamilton Mohannon, guarda caso, e lo stanno suonando veramente tutti.
0: Allora, io ce l'ho già in canna sul deck 2 della mia console, ce l'ho qua pronto da lanciare, però prima voglio ringraziare a nome di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, i miei seguaci del canale Mixcloud di Pam Pam The Volume, voglio ringraziarti per aver condiviso con noi la tua storia. Per noi che facciamo radio, per me soprattutto che porto avanti questo progetto di Music Factor, faccio il possibile per portare ancora la vera musica all'ascolto dei ragazzini, anche dei ragazzi di oggi che si trovano, diciamo, in un palinsesto radiofonico un po' monotono, se vogliamo. Ecco, uso la parola monotono perché si dà retta solo a un paio di generi, ogni tanto tre, diciamo, ma si lascia proprio da parte tutto il bello che la musica ci ha regalato in tutti questi anni. Quindi
1: sì.
0: Grazie di cuore Marco per aver partecipato. Ti invito a rimanere ancora con me durante il brano di Great Funk, così ti saluto privatamente. Prima però voglio da parte tua ricordare a tutti i nostri ascoltatori come fare per arrivare ad ascoltare i tuoi progetti. Hai delle pagine social, segui di più.
1: Certo.
0: Ecco, se vuoi dirlo tu almeno facciamo prima.
1: Sì. In prima ipotesi ringrazio te Alex, quale DJ di altissima cultura e di grandissima esperienza.
0: Grazie.
1: Perché se no non si sarebbe parlato in questo modo in questa tua trasmissione, quindi ti ringrazio tantissimo perché ho condiviso volentieri con te la mia esperienza.
0: Grazie.
1: Di DJ producer.
0: Grazie.
1: E ringrazio il tuo programma Music Factor, ringrazio tutte le radio che tu hai citato per avermi ospitato, e per seguire me ho le mie pagine Facebook tranquillamente www.marcofratti, oppure Instagram, oppure la pagina di FBI Project, sempre su Facebook, sempre su Instagram.
0: Okay.
1: E tutte le mie produzioni di audio recording attuali, audio music world, con tantissime cover anche bellissime, tantissime produzioni attuali, le trovate ovunque: Spotify, Apple, Tidal, Cobus, dappertutto trovate le mie produzioni, andate ad ascoltarle e seguitemi ancora tanto tanto tanto.
0: Allora, sogni nel cassetto Marco, poi ci salutiamo.
1: Di riuscire a suonare fino a 85 anni.
0: almeno. Ah, credevo che fosse almeno.
1: Almeno Alex, almeno.
0: Ok. 85. Allora Marco, grazie di tutto, rimani con me collegato ancora un attimo che ti saluto e partiamo con questo super sound che è davvero una canzone da ascoltare a tutto volume.
1: Ciao.

Allora, eccoci qua, abbiamo salutato Marco, è stata una serata piena e ricca di emozioni. Chi come me ha vissuto il suono degli FBI Project non può che aver avuto la pelle d'oca per circa un'ora, un quarto, un'ora e venti che siamo stati insieme, anzi quasi un'ora e mezza perché sono le 22:25. Allora ragazzi, grazie di tutto, è stata una stagione di Music Factor ricca veramente di grandi personaggi, di grandi emozioni, di grandi ricordi. Music Factor va in vacanza, torneremo carichi, carichissimi ad ottobre. Vi aspetto fra due giorni per il finale dell'Ape con Alex. Vi ho preparato una super selezione per chiudere definitivamente questa super stagione in mia compagnia, perché ve lo meritate tantissimo. Grazie a tutte le persone che sono intervenute questa sera, alle persone che non sono riuscito a salutare. Ci sono veramente tanti messaggi. Ho bisogno di un assistente, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a leggere la chat. Ci lavorerò quest'estate e vedrò di trovare una soluzione. Alex vi augura una buona notte, un salutone a tutti gli amici di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino. Che la musica vi accompagni sempre, un bacione e alla prossima dal vostro Alex DJG.

0: Quando la musica diventa protagonista, si accendono i riflettori di Music Factor. Alex DJ G assembla e produce un programma dalle sonorità uniche, selezionando la migliore musica del passato e i grandi successi del momento. Seguilo sul suo canale Mixcloud, perché in sua compagnia ci saranno anche grandi artisti in diretta che racconteranno la loro storia per rendere tutto ancora più emozionante. Music Factor, la bella musica, ferma sempre da Alex.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, immancabile con l'appuntamento del DJ Box, la valigetta del disc jockey, che noi che c'eravamo negli anni 80, 90, 70... avevamo quando andavamo a fare le nostre serate, che fosse in discoteca, che fosse in giro per i paesi, perché allora ragazzi c'erano ancora le feste con il DJ in piazza, con la radio in piazza, le feste anche di partito, e chi negli anni 80 c'era sicuramente ricorderà le varie feste dell'Avanti, le feste dell'Unità, le feste dell'Amicizia e via così. Comunque non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di musica. Direi che partiamo dagli anni 70 come nostra abitudine. Dagli anni 70, decennio dopo decennio, arriveremo ai giorni nostri. Ovviamente si parte dal periodo più lontano da noi.

Una partenza davvero molto particolare quest'oggi, ragazzi, nel nostro DJ Box, affidata ad una colonna sonora, una canzone che ha partecipato al film, uno dei cult degli anni 70, Thanks God It's Friday, quando praticamente i giovani di allora dicevano finalmente grazie a Dio è venerdì, possiamo andare a sfogarci in discoteca, possiamo andare a ballare tutta la notte. E beh, quella è stata l'epopea dei film musicali alla John Travolta, Bee Gees, no? Grease e tutto il resto. Va bene, detto questo, ragazzi, noi salutiamo i Love and Kisses ed ora passiamo dagli anni 70 momentaneamente agli anni 80. Rallentiamo le battute per minuto perché siamo partiti piuttosto forte. Questo è un pezzo che ci riporta al 1986. Lui è un DJ romano, però ha lavorato tantissimo al Nord Italia, o nel Nord Italia, soprattutto tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Stiamo parlando di Tommy Mix. Si faceva chiamare o Tommy Mix oppure Tommy Carish. Era palestratissimo, un bel fiel, come dicono a Milano. Lo ritroviamo quest'oggi con questo suo pezzo prodotto da Cattafesta, Crivellente e Farina, i tre grandi mostri sacri della Time Record di Verona. Beh sì. Speedy Life è il titolo del disco, perché questo è un vero disco, di Tommy Carish negli anni 80. E poi tra poco, decennio dopo decennio, arriveremo agli anni 90, 2000, all'Afro Time, e poi ci attende la seconda parte di DJ Box.

Dagli anni 80 siamo passati agli anni 90. Lui è stato uno dei grandi protagonisti di quel decennio. Stiamo parlando di Molella, che insieme a Fargetta faceva parte della scuderia di Claudio Cecchetto e di Radio DJ. Beh, non vedo che problema ci sia a dire il nome di una radio che poi è un network nazionale da 40 anni, penso. Va bene, lo abbiamo ascoltato con Change. Passiamo al primo degli anni 2000. Siamo insieme agli Alcazar. This is the world we live in.

0: E con questo pezzo decisamente ruvido di Hardwell, ragazzi, abbiamo terminato la prima parte del nostro DJ Box. La prima cinquina di brani se ne sono andati, adesso andiamo con l'Afrotime.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afrotime.

Il secondo pezzo della disco degli anni 70 è questo bello robusto di Rick James intitolato You and I. In precedenza abbiamo ospitato anche John Ford per quanto concerne l'Afro Time, e adesso ragazzi noi proseguiamo il nostro cammino. Ormai abbiamo superato da un po' di minuti il giro di boa, quindi siamo, non dico addirittura d'arrivo, però insomma siamo a buon punto. Passiamo al 1987, lui si chiama Errol Brown, ma negli anni 70 portava lo pseudonimo di Hot Chocolate. Questa è la meravigliosa Buddy Rockin'.

Lei si chiama Tina Cousins, nel 1999 esce con questa Say a Prayer, canzone secondo me molto molto bella, quanto era molto bella anche lei. Ma ora ragazzi ci attendono i due pezzi degli anni 2000, il primo dei quali è questo. Arriva, arriva, eh.

0: ragazzi, la devo tagliare questa canzone dell'Armin van Buuren, perché siamo in ritardo e vogliamo regalarvi ancora il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E sulle note di questo brano, il disco ballato in italiano di quest'oggi, come sempre completiamo la playlist del nostro DJ Box. Almeno un pezzetto riesco a farvelo ascoltare. Io a questo punto vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima per una nuova valigetta del DJ con tanti bei dischelli, dai più recenti ai più vecchietti. Ciao a tutti da Marco Mari, ci ritroviamo alla prossima del DJ Box. Bye bye!

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Settimana nuova, Time Machine nuova, la macchina del tempo musicale è pronta per partire e per portarvi anche oggi in un nuovo viaggio. Io sono Yub DJ, ormai lo sapete, se mi volete cercare mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud semplicemente cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi voglio proporvi un viaggio della macchina del tempo che ci farà consumare poca benzina, sì, perché la macchina del tempo rimarrà qui vicino, 2025-2026, perché abbiamo fatto tantissimi viaggi indietro nel tempo, siamo andati negli anni 80, negli anni 70, 90, 2000, dappertutto, ma in effetti non abbiamo mai fatto niente di attuale. Quindi ho pensato di ascoltare la richiesta di alcuni di voi e di fare qualcosa di un pochino più moderno. Ci muoveremo tra hit italiane, hit della musica dance e un po' di musica latina reggaeton che sta andando molto in questo periodo. Iniziamo con un brano del 2026, musica italiana. Loro sono i The Colors e la canzone si chiama Rolling Stones.

prossimo brano è un brano di un cantante portoricano, tra i nomi più importanti del reggaeton e della musica urban latin internazionale. Il brano è del 2026, lui si chiama Ozuna e la canzone è Una Avventura.

prossimo brano rimaniamo più o meno sempre in questo mood, perché andiamo a mettere un brano del 2025 di Ryan Castro insieme a Capo e Gangstar. È una collaborazione urban latin guidata da Ryan Castro, che è un artista colombiano molto legato all'ambiente del reggaeton, del dancehall e di queste sonorità caraibiche. Il brano che ascoltiamo, che è diventato famosissimo l'anno scorso ed è diventato un fenomeno internazionale quest'anno, si chiama La Vida.

arriva un altro brano del 2025, un brano potentissimo, sicuramente se siete andati in spiaggia o in qualche locale di recente lo avete ascoltato. Lui è Yombriel insieme a DFZM e Yotta e la canzone si chiama Vitamina.

Allora ragazzi, qui mi prendo un pochino di licenza, perché è vero che questa canzone è del 2025, ma in realtà è del 1994. Sì, perché qualche giorno fa sono stato in un locale e ho sentito questa versione reggaeton di una hit degli anni 90 che a me piace molto. Loro sono i Big Mountain. Questa è la versione di Baby I Love Your Way nel remix reggaeton del 2025.

prossimo brano non è un remix ed è veramente del 2026. Non c'è trucco e non c'è inganno. Questa è una collaborazione pop italiana che ha fatto molto discutere e è venuta fuori benissimo. Loro sono Julie e Bresh e il brano si chiama Serenamente.

0: belli.
1: Rimaniamo nel 2026, ma spostiamoci leggermente, anzi non leggermente, perché dall'Italia andiamo in Porto Rico. Lui è un cantante portoricano noto per il suo urban latin molto melodico e sentimentale. È Jay Wheeler con Delejitos.

Ma ritorniamo in Italia con un altro brano del 2026, ma anche questo è un imbroglio, perché il brano in realtà è del 1988. Lo hanno riportato in auge alla grande durante il Festival di Sanremo, LDA e H7 Heaven, featuring Tullio De Piscopo. Questa è Andamento Lento.

Io credo che questa versione di Andamento Lento fosse molto difficile da fare per dare il giusto rispetto, ma anche risalto alla canzone. Loro secondo me ci sono riusciti benissimo, ma va bene. Rimaniamo nel 2026, siamo sempre in Italia. Anche lui ha partecipato a Sanremo, ma non con questa canzone. Ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

qui arriva un altro brano del 2026 che forse avete già ascoltato, perché io sicuramente ve l'ho fatto ascoltare, perché questo è il mio brano, è uscito un paio di settimane fa, lo trovate su tutte le piattaforme musicali, Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, dove volete. La canzone è di Yub DJ, che sono io, e si chiama Rumba Brava.

Va bene, questa era Rumba Brava, mi farete sapere se vi piace o non vi piace, è il mio brano, lo trovate su Spotify, su YouTube, su iTunes, dove volete, lo potete usare per fare le storie su Facebook, su Instagram, dove vi va insomma. Prossimo brano, 2026, lei è Shakira insieme a Burna Boy, la canzone si chiama

prossimo brano un pochino più movimentato. La sua versione originale è del 2023, ma voi ascoltate un remix del 2026. Lui è Iaco insieme a Gabriella Flores e la canzone si chiama

va bene, i BPM sono cresciuti abbastanza, ci possiamo permettere di iniziare a mettere qualche disco dance, ma rimaniamo sempre nel periodo attuale, sì, perché anche questo brano è del 2026. Lei è una icona pop della scena internazionale, la conoscete tutti, si chiama Madonna, collabora in questo brano con Sabrina Carpenter, che è uno dei nomi più forti del pop contemporaneo. Escono con un brano bellissimo che si chiama Bring Your Love.

Arriva un altro brano movimentato che però secondo me sta un po' a metà tra quello che stavamo facendo, cioè un po' più latino e reggaeton, e la musica dance che abbiamo appena fatto. Lui è uno dei producer, DJ producer più famosi, più in auge, in questo momento si chiama Yugel. Ha preso un brano del 1982 di Sister Nancy che si chiama Bam Bam e

andiamo ad ascoltare adesso un remix, un non so se dire remix, una reinterpretazione, possiamo dire reinterpretazione, direi di sì, di un brano celebrissimo dei Nomads. Questo producer, questo progetto dance che si chiama Verda, è un progetto molto Latin House, Afro House. Nel 2026 ci propone questa versione, secondo me bellissima, di

arriva un brano che in questo periodo probabilmente sta nella lista dei brani più ascoltati in tutto il mondo. È vero che la versione originale è del 2025, ma questa versione bootleg che vi propongo è uscita quest'anno. Lui è un artista portoricano, sicuramente in questo momento tra le figure più importanti della musica latina globale. Si chiama Bad Bunny. La canzone nella versione di Iron Vici si chiama Nueva Yol.

Allora, devo dirvi che questa versione a me personalmente convince più dell'originale, ma è chiaro che è un gusto personale, perché Nueva Yol è un brano di una fama globale incredibile, un livello di diffusione veramente incredibile. Ma comunque andiamo avanti con un brano del 2026, un altro bootleg, un altro remix che farete fatica a trovare in giro. Questa canzone è andata a Sanremo non ottenendo un grande risultato a Sanremo, ma diventando comunque uno dei brani più ascoltati nel dopo Sanremo. Lui è Samurai J, questa versione è di Socievole e Adal Wolf del brano Osservo.

Il prossimo brano è originale, è uscito così, non è un remix, non è un bootleg, non è una cosa particolare. È uno dei DJ francesi più famosi al mondo, si chiama Bob Sinclair. Fa una collaborazione con una cantante canadese molto conosciuta che è Kesha. La canzone si chiama I Can't Wait.

arriva un pezzo di un DJ e producer italiano che attualmente sta facendo molto parlare di sé in tutto il mondo. Lui si chiama Anima. Sta facendo parlare di sé chiaramente perché fa delle grandi produzioni che piacciono molto al pubblico. Il prossimo brano lo ha scritto nel 2026, quest'anno insieme a Joji,

andiamo avanti con un trio italiano che è famoso da anni nel mondo della musica dance e viene ascoltato in tutto il mondo. Loro sono i Medusa, insieme ad Henry Camamil. Nel 2026 escono con questo brano che sta girando dappertutto, lo trovate soprattutto se andate in giro per Instagram e TikTok a guardare dei reel o delle storie. Si chiama Don't Wanna Go Home.

attenzione, perché questo brano è per quelli che sono un pochino più nostalgici e avrebbero voluto anche oggi ascoltare la musica di 20 anni fa. Sì, perché questo brano è uscito originariamente nel 2003. Ha iniziato a circolare in modo abbastanza imponente e importante attorno al 2004. Lui è un DJ e producer francese molto famoso, avete sicuramente ascoltato questa e altre canzoni. Questo è un remix del 2026, Lauren Wolf con Kalinda.

arriva un altro rework, arriva un altro remix di un brano che è sì uscito 2026, ma è un brano pop, quindi per adattarlo a questa playlist serviva una versione un po' più spinta, diciamo così. Ho trovato questo bootleg qualche mese fa, non so se ve l'ho già fatto sentire, penso di no. Anche questo brano è andato nel 2026 e ha riscosso un grande successo. Lei è Dito nella piaga e la canzone che ascoltiamo nella versione rework di Miki Zara è Che fastidio.

E su questa versione particolare di Che fastidio di dito nella piaga, anche la versione odierna, la trasmissione odierna di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa edizione un po' nuova, un po' diversa di Time Machine vi abbia fatto piacere, per non ascoltare sempre solo musica vecchia, ma perché la Time Machine ci permette anche di viaggiare all'interno dei brani del presente. Poi come sempre mi aspetto che mi diciate qual è il vostro pensiero, cosa ne pensate. Mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, scrivetemi senza pietà. Fra l'altro proprio su Mixcloud potete andare a trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate e disponibili on demand da ascoltare gratuitamente quando volete, dove volete. Vi ricordo che Time Machine va in onda tutte le settimane, quindi la potete trovare anche la settimana prossima sempre qui. Io vi saluto, a presto, ciao!